0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.it.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte.

0: Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Vai.
2: Yes.
1: As you know, resources are drastically low.
2: Yes, sir.
1: Survival is at stake. We've located their queen.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122, email olga2005@autistici.it.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento.

0: trazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto suca. Direi che possono andare a sucare allora nell'ordine. Piste che ce la di culo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

to give Gav's voicemail. The person

qualche tempo vi vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.
6: Nazista di sinistra!

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: That's it.
1: Listen, you're my slave now.

0: Prova. Va. Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Blackout.

Ebbene sì, sono le 11:11, ricominciano le dirette e l'informazione mattutina dallo studio mobile di Radio Blackout con i 105-25 sempre connessi dalla valle che resiste. Siamo qui a Venausa a trasmettere in questa 3 giorni di alta felicità per il decennale del festival.

Come sempre incominciamo le nostre trasmissioni ricordando i vostri numeri preferiti. In questo caso si tratta soltanto del numero mobile, dato che siamo in studio mobile dalla Valle che Resiste. Il 346-667-3263 per scriverci, commentare, mandare messaggini, saluti e quant'altro. E non dimentichiamo anche di salutare tutte le persone che in questo momento si trovassero in una condizione di libertà privata. Vi vogliamo tutto libero, in particolare il nostro pensiero va ai compagni che in questi giorni hanno impossibilità a raggiungere il festival. Salutiamo Ermelinda, che in questo momento è ingiustamente agli arresti domiciliari, e tutti coloro che hanno subito le vessazioni dell'organo poliziesco, che in questi giorni sta tanto cercando di mettere i bastoni tra le ruote a una compagine che in realtà si dimostra come sempre molto compatta e resistente.

A questo proposito, andiamo, prima di leggere le notizie della giornata, a leggere il comunicato di Notav Info di commento della grandissima mobilitazione che si è tenuta nella giornata di ieri, che ha visto partecipare più di 20.000 persone dirette ai luoghi della devastazione dei cantieri di Telt, il quartiere Notav che si fa sempre, che si mangia sempre di più pezzi di valle, pezzi di montagna, pezzi di natura, lasciando il passo a una devastazione che non si è, come ogni anno, potuto accettare. Quindi leggiamo da Notav Info: si è conclusa una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento Notav, a distanza di 15 anni dall'esperienza libera Repubblica della Maddalena e dal 3 luglio, ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare laddove sono stati raggiunti e contestati i dispositivi previsti dalle forze dell'ordine. Sono stati quindi raggirati e superati grazie alla determinazione di tante generazioni scese in piazza come ieri anche oggi. Ventimila persone hanno sfilato per le strade e i sentieri della Val di Susa, trasformando la mappa dei lavori in un percorso da attraversare con spirito ed entusiasmo, per opporsi concretamente al progetto, per alzare la testa contro chi ci vorrebbe silenti, per difendere questa nostra terra condannata dall'alto ad essere una zona di sacrificio. Quella di oggi, lo diciamo con emozione, è stata una giornata piena di significato. Una marea umana è riuscita a dividersi dalla bassa all'alta valle, a percorrere per ore sentieri, strade, prendere treni, attraversare prati, fare carovane, serpentoni infiniti. Crediamo sia superfluo dire che nulla di tutto quello che tentiano di fare qui sia accettato, ben meno normalizzato. Quindi se nulla di tutto quello che tentano di fare è accettato, ogni colata di cemento, ogni albero sradicato, ogni jersey che impedisce il passaggio, ogni centimetro di filo spinato sono per noi una provocazione inaccettabile, un'offesa a queste montagne che abbiamo promesso di proteggere ormai 30 anni fa. La mattinata è partita con una carovana di macchine che ha raggiunto il cantiere di Salbertrand, ove dovrebbe sorgere l'area di fabbricazione dei conci. Qui le Notav hanno intrapreso la battitura e poi si sono riusciti ad addentrare all'interno, srotolando uno striscione che citava «Siamo la natura che si ribella, Notav fino alla guerra». Nel frattempo la marcia partita da Venaus raggiungeva da una parte il cantiere di San Didero, mentre la gran parte del corteo si incamminava tra i sentieri della Val Clarea. A San Didero diverse centinaia di Notav hanno raggiunto il cantiere in diversi punti per infastidire le truppe di occupazione con battiture e cori, mentre i fuochi d'artificio illuminavano il cielo. I Notav sono riusciti a raggiungere le recinzioni del cantiere, così diversi metri di concertina sono crollati. La risposta delle forze dell'ordine non è tardata ad arrivare. Sotto il lancio di numerosi lacrimogeni hanno tentato una manovra a tenaglia, uscendo le camionette, attraversando i campi, che però non è andata a buon fine. Al momento del rientro della manifestazione, la polizia, coadiuvata dalla Digos, ha accerchiato le persone presenti, entrando sui binari della stazione di Burzolo, identificando i presenti che si sono lasciati andare poco dopo. Una reazione che non lascia spazio a tante interpretazioni: da una parte la vendetta per essere stati presi in fallo da più punti della valle e dall'altra la necessità, già intravista nei giorni prima del festival con massicci posti di blocco e identificazioni, di dare un'immagine di rinnovata solerzia alla Polizia di Stato, soprattutto dopo l'ultimo fatto che ha visto la morte di Fakir per mano di alcuni agenti di polizia. In questa giornata non c'è spazio per una memoria storica dal sapore nostalgico. Ogni passo è un passo concreto per il riconquistare un pezzo di ciò che viene tolto ogni giorno. Ci viene in mente il 3 luglio del 2011, oggi, una di quelle date che della storia del movimento Notav ha scritto una pietra, come e forse ancor più di allora migliaia di persone ha accerchiato quelle stesse reti, attraversato quegli stessi sentieri che contornano il cantiere di Chiomonte.
con determinazione e gioia si sono dirette senza esitazioni verso il simbolo della devastazione della Val di Susa, nonostante le barriere poste a sua difesa dopo aver tirato giù i jersey del sentiero giallo-romano. I Lenotav, grazie alla conoscenza del territorio, sono riusciti a raggiungere le reti del cantiere da più punti: chi guardava dall'altro, chi batteva le mani, chi intonava cori, chi entrava in massa all'interno del cantiere e chi da altri angoli contribuiva a colpire un simbolo concreto del modello previsto per noi. E così i Notav sono riusciti a riprendersi il cantiere e a entrarci a migliaia. La control room brucia, diverse camionette di carabinieri e finanza con lei. Dall'altro dei sentieri si vedono colonne di fumo, quello che si respira nell'aria però non è l'odore acre di ferraglia, neanche quello bruciante dei lacrimogeni, ma l'entusiasmo di migliaia di persone che sono riuscite a raggiungere quello che sembrava essere uno dei fortini più inespugnabili della storia, dimostrando che la Val di Susa è tutt'altro che pacificata. Da Mattarella Salvini l'arco istituzionale si è espresso nelle ore successive: solidarietà alle forze dell'ordine, narrazioni che dipingono i Notav come il frutto marcio della sinistra, rappresentano la pochezza che incarnano le opinioni politiche di oggi. C'è infatti una differenza sostanziale con chi spreca parole per dare dei facinorosi e degli incappucciati a chi partecipa attivamente alla costruzione di un mondo migliore, è che in questi politicanti tentano in maniera abbozzata e a tratti autoritaria di affrontare violenti e nolenti i frutti marci della loro crisi. Noi costruiamo passo dopo passo la possibilità di porre fine a ingiustizie e sfruttamento. I politicanti di ogni risma devono mettersi il cuore in pace. Il TAV è tornato ad essere centrale per le loro preoccupazioni. E quindi possiamo dire che il villaggio di Asterix, che pensavano di aver sconfitto, è più vivo e combattivo che mai, e oggi li ha decisamente battuti. A Saradura.

Avremo modo nei prossimi minuti di dare una lettura alle prime pagine di oggi. Vi anticipiamo già che su quasi tutti i quotidiani nazionali vi è in prima battuta proprio quella che è stata la giornata di lotta di ieri, ovviamente con una narrazione che non c'è propria, per questo abbiamo preferito prima riportare le parole di Notav Info. Andremo anche a leggere la Valsusa oggi per dare insomma un riscontro di quello che è il giornalario.

Successivamente alle ore 11.30 fino alle 13 disabilitiamo le barriere e le guerre. E dalle 13 alle 14.30 Resisti mio popolo, resisti, un dibattito resistente dalla Val di Susa alla Palestina. Intervengono Francesca Albanese, D'Aversa, Allac e Maria Elena Delia. Passiamo quindi allo spazio autogestito dalle 10 alle 11.30, quindi già in corso nel dolore di Gaza, una testimonianza. Successivamente alle 11.30 l'Internazionale della Terra, cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione. Dalle 13 alle 14.30 Red Regional de Familias Migrantes e dalle 14.30 alle 16 solo il socialismo ci può salvare. E invece concludiamo alle 16 fino alle 17 con Banda Discordanti, uno spettacolo della compagnia teatrale L'interezza non è il mio forte.

E concludiamo con quella che sarà la serata musicale di oggi. All'Arena troverete Andreju, Alberto Bertoli, Banda Carambra, Cristiano Gordano, Elli Cottino, Caos e Green, Ludolfin, Rares, Tara e Willy Peyote. Insomma, per chi non c'è ancora, ci vediamo a Venaus.

Insomma, iniziamo ad addentrarci nei meandri delle prime pagine di oggi dei quotidiani nazionali che hanno dato largo spazio alla giornata di lotta di ieri. Vi anticipavamo con una ovviamente chiave che a noi non ci torna proprio. Dal Corriere della Sera, no TAV, l'assalto degli incappucciati, si parla di 60 feriti. Alla Repubblica, assalto no TAV, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati. La Stampa, la guerriglia no TAV, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni, non ci piegheremo. Anche il Messaggero parla di guerriglia no TAV, il resto del Carrino, assalto no TAV, il Fatto Quotidiano si dimentica della Val di Susa, incredibile, e parla delle primarie per il boss via Zoom dal carcere, Nordo sbugiardato, De Lucia, prigioni in mano alle mafie. La Verità ancora riporta il terrorismo no TAV, il Giornale con una bella foto in prima pagina che riporta gli incendi nei cantieri che hanno visto la control room data sabotata, mentre invece quattro camionette date alle fiamme, e si parla anche sul tempo di accanimento contro la polizia. Noi non entreremo tanto nei meandri di quello che viene scritto sui quotidiani nazionali, ma andiamo a riprendere invece il racconto di Andrea Cegna sulle pagine del Manifesto, in quanto uno dei pochi articoli che effettivamente si possono leggere, per dirla proprio così com'è. In marcia oltre 20.000 no TAV, partiti da Venhouse per raggiungere i cantieri della devastazione, dichiara il movimento no TAV alla fine della marcia popolare che ha attraversato la Val di Susa e raggiunto i cantieri.

La marcia partita da Venaus, dietro lo Sticcioli c'eravamo, ci siamo e ci saremo, ora è sempre Notav, si è poi divisa. Una parte è scesa verso valle, mentre l'altra si è diritta verso monte. Entrambe hanno puntato, come da tradizione consolidata, verso i cantieri alta velocità. In diverse occasioni i manifestanti hanno invaso il perimetro dei cantieri e da lì è iniziato un confronto muscolare con le forze di polizia. Lacrimogeni e idranti da una parte, sassi e petardi dall'altra. Due mezzi dei carabinieri e due della Guardia di Finanza sono andati in fiamme dal cantiere di Chiomonte. Secondo quanto denunciato dalla questura, alcuni agenti sono stati refertati, una sessantina, secondo il COISP. La mobilitazione si è allargata in tutta la zona, portando alla chiusura dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Ulx e Susa Est. L'intensa giornata è arrivata dopo giorni di tensione in valle, con le forze di polizia che da giovedì hanno militarizzato l'area attorno al Festival dell'Alta Felicità. Controlli a tappeto hanno coinvolto anche le band di a Venaus per suonare, oltre che i turisti e le turiste. La prefettura da parte sua ha emanato un'ordinanza per vietare la vendita di alcolici sopra i 21 gradi e di bevande di vetro e lattine da San Didero a Chiomonte, dall'alta alla bassa valle. Alcune persone sottoposte a perquisizione si sono viste consegnare un foglio di via proprio perché avevano con sé ciò che l'ordinanza vietava. Nonostante questa preventiva prova di forza, decine di migliaia di persone sono arrivate al festival per partecipare ai concerti e ai dibattiti. Molti hanno preso parte alla marcia, il fumo è ancora alto, è arrivata intanto la condanna, il fumo si fa riferimento chiaramente a quello dei cantieri andati a fuoco. Scontata e unanime questa condanna delle destre del governo, mentre il movimento dichiara, nonostante le norme di spiegamento di forze dell'ordine, si è arrivati a ridosso delle reti di San Didero a Salbertrand, riuscendo a superare le reti del Fortino di Chiomonte. Non esiste dispositivo di sicurezza in grado di fermare la contrarietà alla grande opera inutile. La partecipazione al festival sembra essere tra le più alte di sempre. La larghezza della mobilitazione di questi giorni ha riportato alla memoria, per numeri e dimensioni, le giornate dell'estate 2011, quando decine di migliaia di persone raggiunsero la Val di Susa. 15 anni dopo, il movimento Notav tiene insieme generazioni diverse.

E quindi arriva pronta anche la risposta dello Stato nella veste bianco vestita della Meloni, la sinistra complice della guerriglia, il governo è scatenato e soprattutto uniforme nella condanna a queste, insomma, violenze. La violenza non piegherà lo Stato, Giorgia Meloni sfodera tutto il vocabolario in uso mezzo secolo fa per convincere gli italiani che sono precipitati negli anni di piombo con tutti gli stessi annessi, pistole, coltelli, sabotaggi, assalti, inclusi connotati ideologici. Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, ha affermato la premier sui social. Questo viene riportato sulle pagine del manifesto dall'articolo scritto per penna di Luciana Cimino, che racconta un po' come questa messa in scena pornografia della violenza, insomma il pugno di ferro, la retorica che cerca di riportare alla memoria gli anni di piombo, siano in realtà una schermaglia governativa per farsi distogliere lo sguardo da quelli che invece sono le vere impunità di questo Stato, oltre che le grandi opere inutili, anche gli omicidi per mano di Stato. Ovviamente facciamo riferimento a quello che è avvenuto a Bologna, all'uccisione di Abderrahim Fakir da parte di due poliziotti.

A questo proposito varrebbe anche la pena di ricordare il suicidio di un 25enne a Cosenza che si è gettato da un balcone durante una perquisizione, quindi nel momento di perquisizione da parte delle forze dell'ordine, la vessazione dei carabinieri ha portato a una crisi di panico per cui è morto Amin Bessioud gettandosi dal balcone. Il ricordo di queste opere da parte dello Stato, la colpevolezza, le mani sporche di sangue che come sempre ci riportano alla memoria i tanti omicidi di Stato che sono avvenuti sul suolo italiano. Già il legame di Abderrahim Fakir ricordava come la narrazione che si sta costruendo in tribunale intorno alla vicenda riporta alla memoria anche quello che si è cercato di fare con Federico Aldrovanti, lo spostare la colpevolezza delle forze dell'ordine su lo stato di disagio del singolo e il non voler invece, come dire, far capo a quelle che sono le evidenti mani omicide dello Stato.

E proprio per questo le parole della Premier indicano quello che stavamo dicendo. A Chiomonte dice così Meloni: dopo quanto accaduto a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà, evidentemente anche a degli assassini. Un messaggio quindi di posizionamento dovuto alla paura della Presidente del Consiglio di favorire i futuristi di Roberto Vannacci. Vi è anche quindi di mezzo una boutade, diciamo, di stampo elettorale, aprendogli le porte della colazione o inseguendolo sui suoi temi. Stavolta lo precede un terrore condiviso dal resto dei partiti della maggioranza, e quei esponenti si sono dedicati a un profluvio di dichiarazioni con lo stesso contenuto. Specialisti alla guerriglia, la sinistra è connivente. E quindi, nell'ansia di superare il generale nostalgico della decima MAS, si soddisfa anche un Salvini che può intervenire nella doppia veste di aspirante ministro degli interni e anche di titolare del dicastero dei trasporti e delle infrastrutture, che commenta mano pesante con questi criminali. E senza lasciarci sorprendere, la solidarietà agli agenti arriva anche per mano del centro-sinistra, dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiamato il titolare del Viminale Piantedosi per ringraziare le forze dell'ordine per loro l'azione al servizio della comunità. Vannacci intanto continua a cavalcare la vicenda del gioielliere Roggero, persino con dei video con le AI.

0: تضلي نعيش اللحظة
1: E mentre rimbombano le parole di chi in questo momento con giacca e cravatta sta al potere, di solidarietà agli agenti, invece quello che sta avvenendo è una repressione di una solidarietà diffusa, di una forza popolare, intergenerazionale, che come sempre attraversa Venaus. Il questore di Torino, come sappiamo, ha emesso 14 misure repressive tra Dasso Urbano e Fogli di Via nei confronti di altrettanti attivisti e attiviste che stavano raggiungendo il campeggio. A questo si aggiunge anche l'ordinanza della prefettura torinese che ha vietato gli alcolici. Sono tutte misure che dimostrano la paura di fronte a una resistenza diffusa, che quindi ha visto dover mettere in campo delle misure per cercare di prevenire quello che in realtà non si può fermare.

E quindi, partendo dalla Val di Susa, ci spostiamo invece sull'ampio sguardo delle prime pagine di oggi. Oltre alla politica interna e gli scontri del corteo, si parla ancora dell'estate che sta essendo caratterizzata da numerosi incendi. Continua l'attenzione sull'emergenza caldo e sugli incendi che stanno interessando diverse aree del Mediterraneo, in particolare anche in Italia. Si parla anche di incendi in Europa, in particolare Francia e Spagna sono le prese con vasti incendi boschivi e migliaia di evacuazioni che insomma indicano il livello di gravità di un'emergenza che emergenza non è mai stata, ma insomma si inasprisce sempre di più. Rimane anche l'alta l'attenzione sulla politica estera americana e sul ruolo degli Stati Uniti nelle principali crisi internazionali, con analisi dedicate alle conseguenze diplomatiche delle ultime decisioni di Washington. Avremo modo anche di approfondire questa pagina, ritornando con un'attenzione rispetto alle azioni dei coloni che già vi raccontavamo negli scorsi giorni, in retroscena di quello che sta avvenendo tra Iran e il Medio Oriente. Sono le continue vessazioni dello Stato illegittimo di Israele sui territori limitrofi dal Libano alla Palestina, in particolare anche l'azione sconsiderata dei coloni nei territori della Cisgiordania, dove tramite un tafferuglio un colono e un militare sono stati uccisi e quattro palestinesi sono stati giustiziati sul posto negli ultimi giorni.

Iniziamo quindi a raccontarvi degli incendi boschivi che hanno caratterizzato in particolare la Francia. I vigili del fuoco sono stati al lavoro per tutta la notte e hanno dovuto evacuare 55.000 persone a Bordeaux. Continuano a imperversare gli incendi nel dipartimento francese della Gironda. Le autorità locali hanno deciso di prendere ulteriori evacuazioni in diverse città vicino a Bordeaux, tra cui Cestas, che conta 55.000 abitanti, e il fuoco ha divampato tutta la notte e si sono intensificati anche per via del vento che interessa la zona. Rimaniamo sulla Repubblica anche per dare un'altra notizia di stampo internazionale. La notizia che soltanto la Repubblica è riuscita a riportare sulle prime pagine del furgone che si è buttato sulla folla durante il Pride a Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. Si cerca un uomo di 21 anni legato ad ambienti islamisti. Questo riporta la Repubblica. Il mezzo è entrato in un parco travolgendo diverse persone e schiantandosi contro un albero. Il guidatore poi sarebbe sceso dal van e con un coltello in pugno avrebbe colpito altre persone. Il Pride di Berlino, uno dei più grandi d'Europa, e quindi è stato interrotto prematuramente intorno alle 10 di ieri sera per questa situazione.

E quindi ritorniamo a parlare della rassegna stampa internazionale, continuiamo a parlare di quello che è il conflitto che è stato, come dire, portato avanti dal colosso statunitense a braccetto con il collega israeliano, un conflitto tira l'altro, l'Arabia Saudita colpita dagli Houthi, missili e droni contro raffinerie di Aramco, arriva il secondo fronte che dopo Hormuz blocca anche il canale petrolifero del

Ricordiamo, per dare un po' di retroscena alla notizia che stavamo iniziando a leggere, che nella giornata del 24 luglio, di venerdì, gli Houthi hanno bloccato Bab el Mandeb e questo ha portato una chiara minaccia degli interessi sauditi nella regione. Teheran aveva avvisato che il blocco sunnita e gli Stati Uniti, che se fossero proseguiti gli attacchi contro l'Iran, a venire bloccato non sarebbe stato solo lo stretto di Hormuz, ma anche l'altrettanto importante stretto di Bab el Mandeb sul lato opposto della penisola arabica. Ed è stato così, tramite l'azione degli Houthi, che hanno dallo Yemen rivendicato il blocco. Insomma, nelle ultime settimane è stato rifornito di armi tecnologicamente avanzate, accompagnate da un certo numero di consiglieri militari e tecnici iraniani. È una mossa che quindi fa capo all'asse della resistenza, di cui a sua volta fa capo Teheran, mentre Riyadh è impegnato in una vitale ma complicata negoziazione con Washington per la fornitura di tecnologie nucleari che preoccupa Tel Aviv. Ecco, quindi ritorniamo a parlare di quello che è il dato di oggi: l'Arabia Saudita che è colpita dagli Houthi. È esploso un altro fronte nel conflitto del Medio Oriente. Ci sono state esplosioni violente che hanno scosso diverse regioni dell'Arabia Saudita, seguite da incendi e dall'interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno rivendicato due operazioni militari contro strutture della compagnia petrolifera saudita Aramco, in particolare nella città di Yizian, nell'estremo sud-ovest, condotta da decine di missili balistici e droni. E la seconda invece ad essere colpita è stata la città di Yanbu, sulla costa nord occidentale, sempre con missili balistici da crociera e droni.

Gli Houthi giustificano le operazioni come risposta ai raid aerei condotti dalla coalizione a guida saudita la sera precedente contro la città yemenita di Hodeidah, il suo porto e l'isola di Kamran, definiti una violazione della sovranità yemenita e parte di un assedio continuato al paese. Il mantenimento del blocco navale contro Riyadh e la possibilità di ampliare le operazioni in base all'evolversi della situazione vengono confermate. Questo è il primo scambio di fuoco diretto tra le due parti dopo anni, che mette a rischio la tregua in vigore dal 2022, di fatto già scaduta, e apre un secondo fronte di conflitto regionale che ha già colpito le forniture globali di petrolio. La rottura del Mar Rosso è quindi diventata cruciale per le esportazioni saudite proprio a causa delle interruzioni dello stretto di Hormuz legate al conflitto in corso con l'Iran.

L'inviato saudita ha ribadito il sostegno a una soluzione politica e alla de-escalation, accusando però gli Houthi di perseguire la violenza per servire gli interessi dell'Iran. Mohammed Abdus Salman, capo della delegazione negoziale degli Houthi, ha accusato Riyadh di comportarsi in un modo simile a Israele nelle sue guerre, bombardando l'aeroporto di Sana, mentre dichiara di difendere il popolo yemenita. Intanto il petrolio Brent, sulla soglia ormai dei $100 al barile, resta sostenuto dalle rinnovate tensioni in Medio Oriente, dalle interruzioni nel Mar Rosso, dallo stretto di Hormuz e dal blocco delle esportazioni kazake. L'impennata delle quotazioni petrolifere riflette infatti direttamente sull'inflazione e sulle attese relative ai tassi di interesse, con un conseguente aumento dei rendimenti obbligazionari. Se le banche centrali alzano i tassi per frenare l'inflazione, rischiano di rallentare l'economia, ridurre gli investimenti, insomma tutti i costi che ben conosciamo, tra mutui più costosi e prestiti, e le ricadute evidenti sulla popolazione. Chiudiamo sull'articolo prima di passare a un commento anche sull'impennata dei prezzi della benzina. Nelle ultime ore Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale e i membri del gabinetto per valutare una escalation dell'azione militare contro l'Iran. Parallelamente è in corso uno spiegamento di forze che non si vedeva in campo dal 2003. Bombardieri strategici B-1B Lancer sono già stati trasferiti nel Regno Unito e pronti a colpire bunker e installazioni sotterranee. Due gruppi di attacco imbarcati, quelli delle portaerei US Abraham Lincoln e US General Herford, con i loro caccia stealth F-35C, le batterie missili Tomahawk, si sono posizionati nell'area. Ecco, l'incontro fissato per martedì 28 a Washington tra Trump e Netanyahu riporterà un vertice che molti osservatori leggono come un passaggio chiave per definire tempi e contorni di un'eventuale offensiva, e quindi sembra che la vendetta americana, per così dire, sulla tavola si ritrovi ben apparecchiata. A questo proposito un commento sorge, come dire, necessario. Ricordiamo che in Italia ci sono moltissime basi statunitensi e che di fronte a un allargamento del fronte e anche a una possibile vendetta americana, come la definisce le pagine del manifesto rispetto a questa mossa degli Houthi, è chiaro che le strategie statunitensi riguarderanno anche quei poli di interesse strategico militare, come l'Italia in questo momento è

notiamo un elicottero che sorvola Venaus, come sempre la sorveglianza non si fa attendere, insomma speriamo che cadi. Riprendiamo quindi invece, rispetto alla tematica che stavamo affrontando prima, un articolo della Repubblica in breve. Accisa mobile, come funziona il meccanismo per abbassare il prezzo della benzina? Già ricordiamo come a, se non ricordo male, giugno vi è stato un depauperamento delle finanze welfaristiche delle casse dello Stato, un ladraggio perché tutti i fondi venissero reindirizzati a un taglio delle accise, non tanto per l'interesse dei consumatori ma perché si trattava di una mossa per mantenere il sostegno al governo Meloni. Ancora adesso la sfida si riporta molto alta perché il prezzo della benzina gira intorno ai 2 euro al litro. Lo strumento introdotto nel 2008 consente di ridurre le accise solo in corrispondenza di un maggior gettito IVA incassato per i rincari, ma la misura arriva solo a valle degli aumenti. Contro il caro carburanti che minaccia l'estate degli italiani, il governo si prepara ad attivare il meccanismo dell'accisa mobile. Lo strumento è stato introdotto nel 2008, il ministro Urso, il ministro delle imprese, ha confermato che si servirà di questo strumento per calmierare i prezzi della pompa, con un provvedimento che dovrebbe arrivare già dalla prossima settimana. Quindi questo meccanismo prevede che il governo possa utilizzare il maggiore gettito IVA legato ai rincari dei carburanti per applicare un taglio di pari importo alle accise, riducendo così il prezzo finale per gli automobilisti. Per definire il maggior gettito il Ministero dell'Economia verifica l'eventuale scostamento del prezzo medio del petrolio nel mese precedente rispetto a un valore di riferimento indicato dal documento di finanza pubblica approvato ad aprile. Quindi questo è il dato rispetto alle accise, avremo modo di aggiornare in questo senso. Invece ci spostiamo per un commento rispetto a quanto dicevamo prima della presenza di basi statunitensi. A questo proposito è sempre utile rifarsi al blog dell'antimilitarista Antonio Mazzeo, che più volte abbiamo intervistato dai nostri microfoni. Riprendiamo un articolo del 3 luglio che racconta come il Salento e l'Adriatico stiano diventando centri della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO. Non lo leggiamo per interezza ma solo uno stralcio per dare un quadro della situazione. Le acque del sud della Puglia ospiteranno fino al 10 luglio le attività della prima fase della Task Force X, raccontava all'epoca del 4 luglio Antonio Mazzeo. Il Salento e l'Adriatico meridionale al centro della sperimentazione di droni navali e sono al centro anche della sperimentazione di nuove tecnologie di guerra NATO. Il sud della Puglia e le acque limitrofe ospitano infatti dal 22 giugno le attività della prima fase della Task Force X Central Mediterranea, che proseguiranno e sono proseguite fino al 10 luglio. L'esercitazione militare promossa dal NATO Allied Command Transformation, il comando alleato della guida dei programmi di sviluppo strategico e tecnologico dell'Alleanza Atlantica, con il quartier generale a Norfolk, Virginia. In occasione della TFX CENTMED saranno sperimentate per la prima volta in modo simultaneo terrestre, marittimo, aereo, cyber e spaziale, cinque domini tecnologici, con l'ulteriore integrazione di dati provenienti dall'ambiente underwater. All'esercitazione in terra salentina partecipano unità militari Italia, Croazia, Lettonia, Slovenia, Stati Uniti d'America. L'obiettivo, spiega lo Stato Maggiore della Difesa, è la validazione di un sistema di sistemi capace di integrare, interconnettere e rendere interoperabili piattaforme, sensori, sistemi pilotati e non pilotati. Quindi si parla di più di un centinaio di droni aerei, terrestri e navali, sottomarini impiegati nei wargames e aerei radar e velivoli di intelligence, riconoscimento e sorveglianza in dotazione delle forze armate dei paesi partecipanti. Task Force X, andiamo a chiudere su questo, conferma il ruolo dell'Italia come attore di riferimento nella trasformazione e nell'innovazione dell'alleanza, enfatizza lo Stato Maggiore della Difesa. L'esercitazione rappresenta una risposta strategica e innovativa alle sfide emergenti, contribuendo al rafforzamento della difesa multidominio e della deterrenza sul fianco sud della NATO, era sempre più centrale per la sicurezza alleata. TFX CENTMED promuove quindi il processo di integrazione, complementarietà, ridondanza e resilienza della NATO, rafforzandone l'efficacia operativa.

E invece ritorniamo su quanto vi dicevamo prima, il retroscena, il dato reale dei conflitti in Medio Oriente, il punto nevralgico, la Palestina e la Cisgiordania che sono vessate dall'invasore sionista. Si parla ancora di nuovi raid, la Cisgiordania è vicina al punto di rottura, si parla di decine di palestinesi arrestati dopo la sparatoria di venerdì, coloni all'assalto e creati altri 4 avamposti. Già appunto venerdì vi raccontavamo di come il tentativo di penetrazione nella Cisgiordania e le vessazioni colone sono sempre in aumento, sempre sotto la incessante guida e occhio feroce di Ben Gvir. Adesso si parla di centinaia di migliaia di palestinesi che ieri erano chiusi da cancelli e posti di blocco dell'esercito dentro decine di villaggi e città della Cisgiordania centro-settentrionale. I coloni israeliani invece sono tornati a Tel, liberi di muoversi senza restrizioni nei luoghi dei tafferugli, terminati con la sparatoria che venerdì ha ucciso 4 palestinesi. A proteggere c'erano i soldati, l'ipotesi è che stessero cercando di dare vita al loro avamposto nel villaggio, primo passo di una strategia volta a spingere la popolazione ad andarsene. Lo sappiamo bene, è accaduto tante volte, dice Michele Giorgio, dal 7 ottobre del 2023. Sempre ieri i coloni, quindi nella giornata di sabato, hanno occupato Kfar Bani Hassan, un altro edificio, e vi hanno installato la bandiera israeliana. I soldati da parte loro hanno sequestrato 3 case, 2 a Madena e una a Jalud, al termine della notte, con almeno 80 arresti di palestinesi, tra cui i parenti delle 4 vittime di venerdì. Segnata nei raid violenti dei coloni in vari villaggi della zona di Nablus, segnalate dove dei ferimenti di decine di persone e dato le fiamme date alle auto e abitazioni. Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, non ha usato mezze parole nel condannare quanto accade, pogrom contro civili indifesi in tutta la Cisgiordania, mentre Gaza è sotto fuoco. Quello che, a cui stiamo assistendo non è, si tratta di poche mele marce e Netanyahu, questo è Israele, così per come funziona: embargo alle armi ora, fermiamo il commercio ora, questo è ciò che richiede il diritto internazionale. Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che all'1 fino alle 2:30 ci sarà proprio Francesca Albanese in dialogo qua nell'area dibattiti per il dibattito intitolato Resisti mio popolo resisti, un dibattito resistente della Val di Susa alla Palestina, per chi fosse interessato a seguirlo qua a Venaus. E quindi ritorniamo a parlare degli attacchi coloni. Le correnti più radicali del movimento, a cominciare dai giovani delle colline, intendono sfruttare la sparatoria di Tel per consolidare la loro occupazione nella Cisgiordania. La sparatoria è quella che ricordavamo di venerdì, che ha interessato l'uccisione di 4 palestinesi. A istigarli sono stati alcuni esponenti della maggioranza di governo, che lanciano appelli a regolare i conti con il nemico e i palestinesi. Nella notte di venerdì sono sorti nuovi avamposti coloniali ad Awarta, a Kusra e a Jabal Ubaid, che si aggiungono a quello di Tel. Per ora sono rifugi di fortuna e tende, alcune utilizzate per ospitare greggi di bestiame. Si tratta del metodo più frequente con cui vengono avviati nuovi avamposti che, pur essendo illegali persino per la legge israeliana, nel giro di qualche settimana finiscono per essere collegati alla rete idrica ed elettrica e trasformati in insediamenti permanenti.

Un sospetto sempre più diffuso è che coloni e la destra puntino all'escalation per rilanciare la questione della sicurezza nella campagna per le elezioni israeliane del 27 ottobre. Vari esponenti, vecchi e nuovi, degli apparati di sicurezza israeliani, loro stessi avvertono che la Cisgiordania si stia rapidamente avviando a un punto di rottura. Il terrorismo degli insediamenti rappresenta una minaccia per la sicurezza di Israele stesso, afferma Ami Ayalun, ex capo dello Shin Bet, sicurezza interna israeliana. La situazione economica non è meno grave della violenza dei coloni. Da quasi 3 anni la disoccupazione dilaga nei territori e il governo Netanyahu continua a trattenere ingenti quote nelle entrate fiscali, con l'autorità nazionale palestinese rimasta senza fondi per pagare gli stipendi di 150.000 dipendenti pubblici. La domanda non è più se la Cisgiordania esploderà, ma è quando. In conclusione, nel pomeriggio di ieri un aereo israeliano ha ucciso a Sheikh Radwan nella striscia di Gaza Abdul al-Maqwadma, capo della polizia del governatorato settentrionale.

0: fare i soldi.
1: E concludiamo con una notizia sull'internazionale. Il Pardan si dimette, stiamo parlando dell'Inda, stiamo parlando delle mobilitazioni che ancora una volta hanno visto le nuove generazioni, la componente più giovane rinominata a mezzo stampa Gen Z, con una vittoria che però si dice essere solo a metà per i manifestanti. Chiaramente l'articolo riprende la penna di Matteo Miavaldi, noto collaboratore, che parla di India per le pagine del Manifesto. Modi è costretto a venire a patti con il movimento degli scarafaggi, è così che infatti il movimento si è rinominato a seguito delle dichiarazioni di alcuni politicanti governativi che hanno identificato i disoccupati come delle, appunto degli insetti. Termine ripreso dai manifestanti reclamato e portato anche in piazza per portare così il loro malcontento. Le dimissioni del ministro dell'istruzione Pradhan arrivano nel primo pomeriggio indiano, postate sull'account X del ministro, ma le migliaia di manifestanti che da giorni occupano lo sgorgo di Jantar Mantar, a meno da un chilometro del Parlamento di New Delhi, ancora non lo sanno. Per ordine del Ministero degli Interni, la rete internet di tutto il centro amministrativo della città è sospesa e anche il servizio della metropolitana. La notizia ci mette alcuni minuti quindi ad arrivare, il tempo che qualcuno rientri a piedi nell'area di blackout. Quando arriva la notizia esplode la festa, i manifestanti sono gioiosi perché è la prima volta che in 12 anni di governo della destra hindu del primo ministro Modi, è la prima volta che Narendra Modi è costretto dietro le pressioni popolari a far dietro fronte, a far saltare quindi una poltrona di uno dei suoi ministri, in altre parole la prima vittoria dell'inscalfibile corazza di consenso che era stata costruita attorno al suprematismo hindi. Quindi Jantar Mantar, che è fondatore e spokesman del Cockroach Janta Party, il partito popolare degli scarafaggi, che urla ce l'abbiamo fatta, ma di fronte a una folla giovanile Gen Z, sempre viene riportato in delirio, che non si lascia però mancare anche un rilancio. Gli scarafaggi hanno altre due richieste: risarcimento alle famiglie degli studenti suicidi a causa delle debacle degli esami NEET e la garanzia di far cadere ogni procedimento legale nei confronti di chiunque abbia protestato nelle strade delle città indiane in questa settimana storica e rovente. Entrambe le richieste sono state accolte poche ore dopo, durante una conferenza stampa congiunta tra il ministro della salute Nadda e due portavoce degli scarafaggi, con tanto di stretta di mano a favore di telecamera. Pochi minuti dopo uno di loro conclude, annuncia che il Cockroach Party ufficialmente conclude la protesta e si incontrerà di nuovo con una delegazione del governo tra un mese per discutere delle riforme da introdurre nel sistema dell'educazione pubblica indiana.

c'è però una componente di chi si è mobilitato che non è riducibile al cockroach party. I social traboccano di appelli a non fermare le mobilitazioni anche durante questa settimana infuocata di proteste. Infatti una larga parte di giovani che ha partecipato alle proteste ha travalicato quelli che dal cockroach party erano considerati i confini ragionevoli, mostrando una parte della piazza che ha assaporato un risultato ben più radicale delle dimissioni del capro espiatorio Pradhan. E quindi appunto dicevamo che i social traboccano di appelli a non fermarsi. Uno slogan molto diffuso è quello del Dharmendra è l'inizio, il prossimo è Narendra, invocando il proseguimento delle proteste che ora potrebbe farsi estremamente pericoloso. Lo sanno ad esempio i collettivi studenteschi di sinistra che in questi giorni hanno protestato a Patna in Bihar, dove la polizia non ha esercitato il contegno riservato alla Gen Z ripulita, quella del centro di New Delhi, e invece ha malmenato indiscriminatamente chi era il corteo, arrestando fino a 146 persone senza spingersi fino in Kashmir, dove nelle ultime 24 ore, in seguito all'uccisione di un poliziotto, le forze dell'ordine hanno arrestato almeno 2500 persone. Quindi questa stretta di mano che veniva raccontata tra il cockroach party e il governo di Modi in questo senso certifica una pacificazione, ma solo con un segmento ristretto della Gen Z indiana, quella urbana, quella della classe medio-alta, nella migliore delle ipotesi apolitica, che dall'inizio delle mobilitazioni si è strategicamente tenuta ben alla larga da un'intersezionalità delle lotte che nei vicini Bangladesh e Nepal aveva portato al ribaltamento radicale nella classe politica al potere, proprio questo nell'ultimo anno. Questo è uno scenario che Modi ovviamente vuole scongiurare, ma vedremo invece come andrà a darsi nelle prossime settimane.

Sono le 12.08, cogliamo questo, come dire, questo sound molto soft per dare qualche informazione di servizio, sempre dalla Valle che resiste, i 105.25 come ogni anno. Sono in diretta da Venaus, una Venaus particolarmente popolata, numeri che non si sono mai visti anche alla mobilitazione della giornata di sabato, ma anche alla presenza al campeggio. E da qui vi ricordo, ricordiamo gli appuntamenti di oggi. Adesso sono le 12 e in corso c'è Storie di mondi artificiali, no scusate, ho sbagliato giornata, c'è Ambiente o lavoro, oltre il ricatto occupazionale, la vicenda dell'acciaieria Beltrame e il disastro di Seveso. Successivamente, sempre dall'area dibattiti, disabilità, molle barriere e le guerre. A seguire Resisti, mio popolo resisti, un dibattito resistente dalla Val di Susa alla Palestina. E in conclusione la guerra che sconvolge il mondo, crisi energetica, imperialismo e riarmo. Andiamo quindi invece a leggere quello che riguarda questa giornata di domenica nel dibattito dello spazio autogestito, nel dolore di Gaza, una testimonianza. Internazionale della Terra, cambiamento climatico alle 11.30, dalle 13 Red Regional de Familias Migrantes, alle 14.30 solo il socialismo ci può salvare con Giorgio Cremaschi, Nicoletta Dosio, Dana Lauriola e Giorgio Creariolo, e dalle 16 banda discordanti, lo spettacolo della compagnia teatrale L'interezza non è il mio forte.

torniamo in onda sui 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Torniamo in onda sempre da Venaus per annunciarvi che adesso manderemo sulle frequenze un contributo preregistrato in ricordo della compagna Maria, un contributo preregistrato dal nucleo Pintoni Attivi. Vi lasciamo ancora con un attimo di musica mentre prepariamo il file.

0: Sono le 12.43, come vi anticipavamo trasmetteremo a brevissimo il contributo di ricordo della storica compagna Notav Maria, un contributo preparato, scritto e registrato dal nucleo Pintoni Attivi, che ha scelto di ricordarla per la compagna che era, una compagna sempre in lotta tramite le parole dei condannati a morte durante la seconda guerra mondiale per antifascismo, parole forti che ricordano che anche negli ultimi momenti si possa trovare un'enorme forza, un'enorme resistenza e uno spirito di collettività, e proprio per questo adesso mandiamo in onda il contributo dedicato a Maria.
1: Questi bambini che domani saranno liberi. Addio.
2: Fernanda Borral aveva 24 anni e da tempo era impegnata nelle organizzazioni clandestine. Nel 1943, sorpresa nel corso di un trasporto da...
3: Abbiamo voluto ricordare Maria, la nostra Maria.
2: Catturata, processata e ghigliottinata il 7 agosto 1944.
4: Dobbiamo dire che non è stato difficile capire come.

C'era una sola radio possibile, Radio Blackout, un solo momento possibile, il festival Alta Felicità di Venaus da cui stiamo parlando. E come trovare un titolo a questo ricordo? Non potevamo che chiamarlo così. Ciao bella, bella ciao.

Come nucleo Pintoni Attivi potremo raccontarvi tante cose su Maria, per farvi conoscere quanta passione ci ha messo nella valle che lotta. I suoi amici di avventura nel mondo potrebbero venire qui e dirci quanto amasse l'Africa e quanto l'abbia sostenuta attraverso associazioni locali. Sostegno, questo di cui oggi abbiamo preso il testimone, così che l'impegno di Maria continui a camminare sulle nostre gambe. Potremmo anche raccontarvi della sua indimenticabile pastiera, però no, non ve lo diciamo. Abbiamo cercato un modo per universalizzare il ricordo di Maria, scomparsa un pomeriggio d'estate di 2 anni fa, perché ci può essere un grande coraggio.

Nel 1938 le truppe tedesche invadono l'Austria, che viene annessa al Reich. Nel 1943 cattolici, socialisti e comunisti si appellano a tutti gli antifascisti per fare fronte comune. Il 13 aprile 1945 le truppe sovietiche entrano a Vienna.

0: Walter Kampf aveva 23 anni, era studente di chimica. Organizzava atti di sabotaggio sulla linea ferroviaria. Fu arrestato dalla Gestapo nel 1942. La sua ultima lettera ai genitori si conclude con «Alta la testa!». Fu decapitato nel 1943.
1: Miei cari buoni genitori, dunque domani è la grande giornata, non temo la morte, la mia costante preoccupazione siete voi, miei cari, come saprete accettare e sopportare, è la sola cosa che mi opprime e che talvolta mi rende triste. Per il resto non vi è nulla che mi possa distogliere dalla mia calma, la mia raccomandazione, alza la testa, mia cara ma superflua, siate sicuri che il sorriso che mi ha accompagnato durante tutta la detenzione, con questo stesso sorriso e con cuore lieto, io mi avvierò alla morte. Eppure mi sarebbe piaciuto continuare a vivere. Conservate un buon ricordo di me, ma non mi compiangete. Piuttosto siate sereni come lo sarò io fino all'ultimo. Fuori c'è la primavera e in me, anche se sto in carcere, anche in me c'è una serenità come nella primavera, che annuncia un'estate imminente. E anche se molte gemme cadranno, bruciate dal gelo, distrutte dalla tempesta e dal vento, l'albero continua a fiorire. Sa che è vicino l'estate che lo scalderà, e il sole e la luce diventeranno sempre più forti. E così vi saluto, dovesse anche essere l'ultima volta, con molti baci e un sorriso. Alza la testa.
2: Nel 1940 le truppe tedesche invadono contemporaneamente Belgio, Olanda e Lussemburgo. Bruxelles viene occupata e si costituisce un governo di collaborazionisti. Leopoldo III firma l'armistizio con la Germania. Nel Congo belga il governatore Rickmans rifiuta l'obbedienza a Leopoldo III e costituisce la Brigata Guillard che combatterà contro le truppe italiane. Nel 1945, dopo un iniziale successo tedesco della cosiddetta controffensiva delle Ardenne, l'ultimo lembo di territorio viene liberato.
3: Marguerite Bervouet aveva 30 anni, era insegnante e poetessa. Fa della sua casa la redazione del foglio clandestino La Délivrance. Nel 1943 viene deportata in Germania, nel 1944 viene condannata a morte per decapitazione. Cara amica, vi si dirà che sono morta inutilmente, stupidamente ed esaltata. Sarà la verità storica, ma ve ne sarà un'altra. Io sono morta per attestare che si può amare follemente la vita insieme a accettare una morte necessaria. A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché il cielo del Belgio sia più puro, perché tutti quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come tanto l'ho voluto io stessa. Che non rimpiango nulla, malgrado tutto. Penso ai vostri bambini che domani saranno liberi. Addio.
4: Fernande Volral aveva 24 anni e da tempo era impegnata nelle organizzazioni clandestine. Nel 1943, sorpresa nel corso di un trasporto d'armi, ferisce uno dei tedeschi assalitori. Catturata, processata e ghigliottinata il 7 agosto 1944. Mammina mia, ho una notizia triste da darti. Ti prego, sii coraggiosa. Sono stata condannata a morte. Forse questa sera sarò giustiziata. Ho agito conformemente ai miei principi. Non è una morte triste quando si ha questa consolazione. Saluta mio fratello, digli che cerchi di essere un uomo. Questo è tutto quanto gli chiedo. Presto il mondo sarà libero e lo sarà pure lui. Domando perdono a tutti per il dolore che vi arreco, ma so che voi mi perdonerete. La causa che difendo è giusta e sacra. Oggi è una giornata bella e calda. Questo per me è un simbolo dell'aurora che vedo spuntare.
2: Il 14 maggio 1940 le truppe tedesche irrompono in territorio francese. Il 14 giugno cade Parigi. Il maresciallo Pétain chiede alla Germania le condizioni di armistizio. Il 18 giugno, da Radio Londra, il generale Charles de Gaulle dichiara illegittimo il governo Pétain e lancia un appello per la resistenza. All'inizio del 1942 centinaia di operai si riuniscono nella Savoia dopo essersi impadroniti di un carico d'armi. È il primo gruppo di resistenza della cerchia alpina. Alla fine del 1942 le navi francesi della Baia di Tolone si autoaffondano. Nell'ottobre del 1943 la popolazione corsa, insieme agli italiani freschi di armistizio, costringono gli occupanti tedeschi ad abbandonare l'isola. Nel gennaio 1944 si riuniscono a Lione i comandanti partigiani di tutta la Francia, in rappresentanza di circa 30.000 partigiani. Nel giugno del 1944 gli alleati sbarcano in Normandia, ad agosto in Provenza, puntando verso nord. A Parigi, dal 19 agosto, su preparazione e direzione prevalentemente comunista, è scoppiata l'insurrezione. Il 25 agosto 1944, Parigi è libera.

Georges Citerne aveva 38 anni, di professione attore drammatico. Compie atti di sabotaggio contro autorimesse tedesche e treni carichi di armi e munizioni. Arrestato a Parigi e consegnato ai tedeschi, fu fucilato senza processo il 7 marzo 1944 con numerosi altri patrioti. Questa che vi leggiamo è un estratto dell'ultima lettera alla moglie.

0: e tuttavia ti faccio questa cosa orribile di lasciarti. Il fatto è che non ci siamo solo noi e il nostro amore a questo mondo. C'è tutta una vita che può rendere felici o infelici, noi e gli altri. Ed è per quella felicità più grande della nostra, ma che la comprende, che io sono partito. Dopo che a te non ho creduto che a una cosa, ed è quella per cui muoio.
1: Le scritte sui muri delle celle delle carceri di Fresnes, a Parigi, sono alcune migliaia. Non furono molti i detenuti di quelle carceri che fecero ritorno alle loro case. Tre lustri dopo la liberazione, Fresnes diventerà uno dei maggiori centri di detenzione di patrioti algerini in lotta contro l'imperialismo e il razzismo francese. Robert de Montparnasse attende di essere fucilato. Addio alla cara moglie e coraggio a tutti coloro che passeranno in questa cella.

lui si chiama Jean Grandel e non è stato possibile ricostruire la sua storia. Nella sua cella scrisse una sola frase: vinceremo.

Nel 1938 le truppe tedesche occupano l'Austria, nel 1939 la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 la Germania occupa la Danimarca, la Norvegia, il Lussemburgo, l'Olanda, il Belgio, la Romania. Nel 1941 prendono possesso della Bulgaria, della Jugoslavia e, congiuntamente alle truppe italiane, della Grecia. Tra giugno e dicembre 1941 le truppe tedesche invadono l'URSS, raggiungendo la periferia di Leningrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le truppe tedesche ad abbandonare un terzo dei territori sovietici occupati. Il 2 febbraio 1943 l'armata tedesca di Stalingrado è costretta alla resa. È l'inizio della riscossa. Il 4 giugno 1944 le truppe tedesche abbandonano Roma. Il 21 agosto dello stesso anno abbandonano Parigi. Nel gennaio 1945 l'Armata Rossa inizia l'invasione della Germania. Il 1 maggio viene annunciata la morte di Hitler. Il 2 maggio le truppe sovietiche occupano Berlino. Il 7 maggio viene dichiarata la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche.

0: Anno Gunther aveva 20 anni, era panettiere. Durante la guerra distribuisce a Berlino un giornale antinazista. Arrestato nell'estate del 1941 e poi giustiziato. Cara mamma, quando riceverai questa lettera non sarò più in vita. Spero e mi auguro con tutto il cuore che tu possa accogliere questa notizia con la stessa tranquillità e rassegnazione con cui io stesso ho accolto, oggi a mezzogiorno, la notizia che sarei stato giustiziato, e precisamente questa sera. Sii certa che conserverò fino all'ultimo istante la padronanza di me stesso. Io mi attendo fermamente che anche tu non dispererai mai. I popoli primitivi hanno la bella credenza che dopo la morte si ritorni nel grembo della madre. Noi tutti abbiamo un compito su questa terra. E il mio è ormai assolto.
1: Nel 1941 la Jugoslavia viene invasa dalle truppe tedesche. Subito si costituiscono le formazioni partigiane a direzione comunista che, riunite sotto la guida di Tito, controlleranno per l'intera durata dell'occupazione vaste zone del territorio jugoslavo. Il 20 ottobre 1944 Belgrado viene liberata. Partecipano alla sua liberazione i battaglioni italiani Matteotti e Mazzini.
2: Anka Knežević aveva 19 anni, era una studentessa liceale, partecipa alla resistenza del Montenegro. Fu arrestata, torturata dalla Gestapo e fucilata nell'aprile 1944. Caro fratello Milo, mentre oggi fucileranno tua sorella, tu sarai a Scutari per guadagnare un po' di pane. Ora non dovrai più pensare come farmi pervenire qualcosa in cella. Tua sorella se ne va, per il bene di tutti voi che rimanete. Volessi Dio che io fossi l'ultima vita del nostro infelice, torturato popolo. Aiuta i nostri valorosi partigiani, sii onesto, anche a patto di perdere la vita. I traditori mi separarono da voi per 2 anni, mi mandarono nei campi di concentramento, ma a loro ciò non bastava, volevano uccidermi. Non pensino, tuttavia, che uccidendo me e tanti altri riescono a soffocare il nostro movimento e la rivolta. In tale modo non fanno che rinsaldare la fede di quelli che rimangono. Sappiamo che verrà il giorno in cui siederanno loro sul banco degli accusati, non però come noi, ma come scellerati e cannibali della torturata gioventù progressista. La loro condanna sarà pronunciata da quelle nostre famiglie che sopravvivranno. La nostra morte sarà la loro rovina. Con le nostre ossa, con i nostri cadaveri, edifichiamo un nuovo mondo nel quale gli uomini vivranno da uguali e avranno tutti i diritti. Vado alla morte con assoluta fiducia che la vittoria sarà nostra e sarò felice persino nella fossa quando verrà quel giorno per il quale ho donato la mia vita.

0: Nel 1940 le truppe italiane iniziano l'occupazione della Grecia. Nel 1941 i reparti tedeschi entrano ad Atene. Hitler dichiara che la Grecia entra a far parte dello spazio vitale dell'Italia. Il 31 maggio 1941 gli studenti universitari Manolis Glesos e Apostolos Santas, penetrati nell'acropoli di Atene, ne strappano dal pennone la bandiera tedesca e vi fanno sventolare la bandiera ellenica. Il gesto assume il valore simbolico dell'inizio della riscossa. Nel settembre 1943 le truppe italiane di occupazione, in seguito all'armistizio firmato dal governo Badoglio con gli alleati, in parte si uniscono alle formazioni partigiane elleniche, in parte vengono sopraffatte dalle truppe di occupazione tedesche e in minima parte raggiungono, con mezzi di fortuna, le coste italiane. Nell'isola di Cefalonia il presidio italiano resiste agli attacchi tedeschi fino al completo esaurimento delle munizioni. 8.400 soldati della divisione Acqui vengono sterminati. In totale, le perdite italiane in territorio greco dopo l'8 settembre del 43 ammontano a una cifra valutata tra 10.500 e 11.500 uomini.
1: Molte delle lettere della resistenza greca venivano gettate dagli autocarri che trasportavano i condannati. Vi era un punto prestabilito del tragitto, lungo il viale Formionos di Atene, dove i condannati gettavano gli estremi messaggi e oggetti personali che venivano raccolti da patrioti, ivi appostati. Dimitra Tsatsu aveva 23 anni ed era pettinatrice. Si prodiga nell'assistenza alle famiglie delle vittime, al proselitismo, al reclutamento di nuove forze. Fu arrestata nel 1943, seviziata e fucilata sulla pubblica via con altri patrioti in numero non precisato. Sicuramente oggi, domani, mi giustizieranno. Amiche mie care, compagni nella lotta per la libertà, muoio degnamente e con onore, e con me perderete una compagna fedele. Però non vi addolorate, altre germoglieranno dopo la mia morte, migliaia. Mammina, perdi una figlia che non ti apparteneva, perché apparteneva prima di tutto alla Grecia. Con la mia morte diventeranno figlie tue, tutte le figlie di Grecia, e tu diventi mamma del mondo intero, di tutti i popoli che combattono per la libertà, la giustizia e l'umanità. Vorrei che la mia esecuzione avesse luogo all'aria aperta per volgere il mio ultimo sguardo all'Olimpo e ai monti ove soggiorna il valore e la speranza della Grecia. Alla mia tomba portate quando potete fiori rossi, null'altro, e battete con ogni mezzo la barbarie. Vi bacio tutti.

Angelos e Marinos Barcas sono due fratelli, hanno 22 e 17 anni. Marinos è ancora uno studente, mentre Angelos è un meccanico e compie metodico sabotaggio nello stabilimento in cui lavora e che produce motori di aereo per conto dei tedeschi. In seguito alla circostanza che in 4 mesi una 50ina di aerei precipitano senza cause palesi, nella fabbrica viene aperta un'inchiesta. Così che si giungerà all'arresto dei due fratelli e del padre, condannato a 10 anni di prigione. Angelos e Marinos verranno fucilati al medesimo palo. È il 26 maggio 1942.

0: Cari nostri genitori, ricevete l'ultima lettera nostra e non vi addolorate per la nostra perdita. Papà, abbi cura di mamma. Se potete, fatevi dire in quale cimitero ci seppelliranno per venire ad accendere la nostra piccola candela. Sangue freddo. Non è poi neppure una cosa grave. Per l'umanità sono stati uccisi milioni di giovani. E quelli che non hanno una mamma? Vi baciano i vostri figli Marinos e Angelos.
1: Nel giugno 1941 l'URSS viene invasa dalle armate tedesche. Dopo una prima fase di rapida avanzata, vengono bloccate la periferia di Leningrado e Mosca. Sorgono ovunque nuclei di resistenza. La seconda offensiva tedesca, che porta all'occupazione del bacino del Don, viene bloccata dalla resistenza di Stalingrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le armate della Germania e dei suoi alleati ad abbandonare circa un terzo del territorio sovietico occupato. Il 2 febbraio 1943, dopo 5 mesi di accaniti combattimenti, i difensori di Stalingrado costringono alla resa l'armata tedesca. Durante tutto il 1944 l'Armata Rossa libera nell'ordine la Russia, la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria. Nel gennaio 1945 ha inizio l'offensiva finale sovietica in territorio tedesco. Sui crimini tedeschi nell'Unione Sovietica esiste un'ampia documentazione, risultato del lavoro della Commissione straordinaria per l'accertamento dei crimini degli invasori tedesco-fascisti e dei loro complici. Tra questi segnaliamo il comandante di campo Janov, che per festeggiare il compleanno di Hitler sceglie a suo piacimento 14 prigionieri e personalmente li abbatte. Cittadini sovietici fatti assalire da cani affamati, usati come reggi bersaglio, messi in botti di acqua gelida. Molti prigionieri venivano utilizzati per il prelievo di sangue destinato ai tedeschi feriti e uccisi quando giungevano a esaurimento. Sovietici utilizzati per far saltare i campi minati. Dei 16.000 prigionieri sovietici inviati al campo di Auschwitz ne furono trovati vivi il giorno della liberazione del campo solo 96.
2: Passa Savel Eva, era di famiglia contadina. Entrò a far parte di un gruppo clandestino che raccoglieva informazioni militari, produceva documenti falsi e compiva atti di sabotaggio. Fu arrestata dalla Gestapo nel 1943, torturata e bruciata nel gennaio 1944. Le sue parole furono scritte sul muro della cella numero 14 del carcere di Luc, pochi minuti prima della morte. Si avvicinano neri, terribili minuti. Tutto il mio corpo è mutilato, le mani, le gambe, ma muoio senza aver parlato. È terribile morire a 22 anni, come avrei voluto vivere, in nome della vita di coloro che verranno dopo di noi. In nome tuo, patria, ce ne andiamo. Diventa grande, bellissimo, patria mia. Addio.

Il fascismo sale al potere in Italia nel 1922 con la cosiddetta marcia su Roma. È il re Vittorio Emanuele III a incaricare Mussolini di formare il governo e la borghesia a strizzare l'occhio alle camicie nere. Il biennio rosso viene affogato nell'olio di ricino. Qualcuno dice che questi sono gli anni della luna di miele tra la popolazione italiana e Benito Mussolini. Noi preferiamo raccontarvi che in questi anni vengono disciolti i partiti di opposizione e la Camera dei Deputati. Gli intellettuali e gli oppositori vengono mandati al confino, oppure arrestati o uccisi. Tra questi, a mero titolo di esempio, ricordiamo Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci. I treni, però, arrivano in orario.

Queste righe sono state scritte da Aldo Picco, prima della guerra meccanico, poi partigiano. Le sue parole furono scritte con il temperino sul muro del carcere alla presenza dei militi venuti per condurlo alla fucilazione. Picco Aldo, classe 1926 di Venaria, fucilato a Savona il 21 agosto 1944. Chi va a Venaria vada dalla mia mamma.

0: custodia sicura, il Piemonte è pieno.
1: Il Comitato Militare Regionale Piemontese fu l'organo clandestino che diresse la resistenza e organizzò le formazioni partigiane e le squadre di difesa cittadina in Piemonte. È una delle formazioni più strategiche all'interno di tutto il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Il 31 marzo 1944 la Polizia della Repubblica Sociale Italiana arrestò l'intero Comitato Militare Piemontese. Il blitz avvenne nella sagrestia del Duomo di Torino durante una riunione clandestina. I componenti catturati, tra cui il generale Giuseppe Perotti, Franco Balbis, l'operaio Eusebio Giambone e gli altri membri, furono processati e fucilati pochi giorni dopo al Martinetto, il 5 aprile 1944. Prensa mia adorata. A differenza della grande maggioranza di noi mortali, mi è dato sapere che fra poche ore morirò. Non sono io la vittima, ma voi che restate. Io mi considero morto in guerra, perché guerra è stata la nostra. Ed in guerra la morte è un rischio comune. Si muore in tanti ogni giorno, e di più innocentemente. Io almeno ho combattuto. Giuseppe Perotti, Medaglia d'oro al valor militare.

Nel 1937 l'Italia si allea con la Germania. L'anno dopo promulga le leggi razziali. I treni continuano ad arrivare in orario.

0: Nel 1940 l'Italia entra in guerra. Le campagne di Grecia, Jugoslavia e Russia si rivelano un fallimento dal punto di vista militare e una tragedia dal punto di vista umanitario. Il 5 marzo del 1943 a Torino accade una cosa piuttosto rara. Lo stabilimento di Mirafiori entra in sciopero. Nel giro di qualche giorno le proteste contagiano Milano e tutto il nord Italia. Dalla Breda in sciopero i fascisti sono costretti a scappare. Nella sola Torino incrociano le braccia oltre 100.000 lavoratori. 4 mesi dopo Mussolini viene arrestato. L'8 settembre 1943 viene annunciato l'armistizio. Il re fugge, il governo fugge. Fuggirà anche Mussolini, liberato dai tedeschi. E poi Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le Fosse Ardeatine, l'eccidio dei fratelli Cervi. Nel 1944 i partigiani sono pronti a liberare l'Italia, gli alleati no. Vince la strategia attendista del generale Alexander.
1: Pietro Benedetti aveva 41 anni, di professione ebanista. La polizia politica rinvenne nel suo laboratorio un deposito di armi, fu tradotto a Regina Coeli e fucilato nell'aprile 1944.

Mia cara Enrichetta, nella folla di care memorie che come fiume in piena mi fanno ressa nell'anima, mi torna alla mente una lettera che scrivevo 20 anni fa, quando eravamo ancora fidanzati. Ti dicevo allora che la vita è soprattutto lotta. Vi sono nel mondo due modi di sentire la vita, uno come attori, l'altro come spettatori. Di fronte allo scempio della patria, dei nostri focolari, delle nostre famiglie, io sentivo che era da codardi restare inerti e passivi. Se con la mia morte tu ed i miei figli avrete perso il mio amore e il mio sostegno, vi resterà un amore e un sostegno più grandi, quello dell'umanità finalmente libera. Ed io, tu lo sai, non sarò il solo caduto. È ormai innumerevoli la schiera dei generosi che hanno offerto il proprio petto in questa lotta di popoli anelanti ad un domani di luce. E potessi io essere l'ultimo. Ti bacio e ti abbraccio per l'eternità.

di Savona ad opera dei militi delle Brigate Nere, tradotta nella sede della Federazione Fascista di Savona. Fucilata il 1 novembre 1944 senza processo nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona da plotone fascista con Giuseppe Baldassarre, Pietro Casari, Luigi Acomatto, Franca Lanzone e Stefano Peluffo.

Il 24 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia diffonde un telegramma in codice. Aldo dice 26-1, nemico in crisi finale, applicate piano E27, capi nemici e dirigenti fascisti in fuga. Qualche ora dopo questo telegramma è il 25 aprile. Da questa valle, Maria, ti auguriamo buona liberazione. Ciao, bella. Bella, ciao.

Stavate quindi ascoltando il contributo costruito, realizzato da parte del nucleo Pintoni Attivi, in ricordo della storica compagna Notav Maria, un ricordo che ha voluto unire la lotta e la resistenza portata avanti da questa storica compagna.

portando come esempio le lettere dei condannati a morte durante la Seconda Guerra Mondiale per antifascismo, per mostrare come anche negli ultimi attimi si possa avere una straordinaria resistenza e spirito di collettività. Noi vi lasciamo con un altro po' di musica, ma diciamo che l'omonimia non porta che a farci, insomma, porta il nostro pensiero naturalmente verso una nostra compagna, compagna storica della radio, compagna torinese, Notav, compagna della FAI, Maria, che in questo momento sta come sempre lottando, e il nostro saluto va a lei. Ciao Maria, ti aspettiamo presto qua a parlare ancora ai microfoni di Radio Blackout.

Muito obrigado.

E sfruttiamo questa pausa musicale per leggere alcuni dei messaggi che ci hanno mandato questa mattina. In realtà dei molti messaggi alcuni non li abbiamo letti, ci scusiamo, ma WhatsApp Web ha ripreso a funzionare solo ora. E niente, come sempre ricordiamo ACAB, Io Radio, Local Team sono infamoni, questo lo sapevamo bene. Nei video di ieri in cartella riprendono zoomando non gli sbirri ma anche i Notav, sono... Vabbè, insomma, riporto, cito testualmente, merde, infami, servi, tout le monde déteste la police, e non possiamo che essere d'accordo con il commento che ci è stato regalato al vostro numero preferito, che come sempre vi ricordiamo per chi avesse interesse a scriverci, mangiarsi saluti, articoli, commenti, 346-667-3263 è il numero.

0: 14:30, scoccate, siete ancora in ascolto dei 105.25 sulle libere frequenze di Radio Blackout, in questo momento in diretta dal Festival dell'Alta Felicità. Siamo adesso a Venaus in compagnia di Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, con cui affronteremo la vasta tematica della riconversione del torinese, di come l'industria bellica su sua spinta politica sta accelerando un processo bellico tramite proprio l'innervatura delle industrie. Ecco, come prima cosa io ti ringrazio di essere presente oggi sulle frequenze e ti saluto.
1: Ma grazie, no, credo che essere qui è importante, ed esserlo qui tanto meno oggi dopo la colata di, chiamiamolo, fango che è piovuta anche ieri su questa valle. Stamattina in radio avevamo ospite nel nostro giornale radio Marco Revelli, che immagino qui non abbia certo bisogno di presentazioni, che faceva umilmente notare come in una valle che da 30 anni viene militarizzata, umiliata, o almeno ci provano, perché evidentemente anche quello che c'è qui intorno dimostra esattamente che non ci riescono, insomma, che tutto poi si riconduca a dinamiche di scontri di piazza, vuol dire che qui si è fin troppo buoni probabilmente rispetto a quello che si subisce. Come evidente, la strumentalizzazione politica che ne viene fatta, insomma, fa abbastanza ridere tirare in ballo l'opposizione, che in realtà sappiamo essere totalmente o quasi favorevole alla TAV, e come faceva notare Revelli, la destra in questo momento è quella che crea il problema e poi pensa di risolverlo con questa mitizzazione della polizia in carenza di altri argomenti, per cui tanto più oggi era importante essere qui.
0: Ti ringrazio per questo commento. Già oggi in rassegna stampa sottolineavamo anche come il commento politico della Meloni e compagnia cantante si inserisca in una evidente boutade politica, cioè il tentativo di, come dire, lavarsi le mani dal sangue di Fakir, il tentativo di distogliere l'attenzione mediatica, riportando anche un po' la retorica degli anni di piombo. Sì, nasce da come dire, l'importanza di un movimento che è trentennale e che non ha mai fatto un passo indietro, ma anche dall'importanza di ribadire il pugno di ferro quando la questione del TAV si fa sempre più centrale e anche più scottante. Ecco, a proposito di TAV, di TELT e di come le industrie stanno anche ridisegnando il territorio del torinese, proprio su questo vorremmo andare a vertere, però per parlare di altre industrie che conosciamo molto bene, chi segue le frequenze di Radio Blackout ne ha sentito parlare molte volte, come Leonardo, Collins, Avio Aereo e i vari attori che in questo momento stanno ridisegnando quello che era un tempo il tessuto dell'automotive. Io, come prima domanda, visto quello di cui tu tratti, vorrei chiederti di questa economia territoriale che si sta dispiegando sul torinese, questa riconversione o innanzitutto deindustrializzazione, la prima domanda che ti vorrei fare quando parliamo di bellico e quando parliamo di come funziona. Stiamo parlando di deindustrializzazione o di riconversione?
1: Allora, noi ci siamo sentiti circa un annetto fa proprio su queste frequenze e anche in dibattiti pubblici qui a Torino, a partire proprio da una serie di lavori sulla base dei quali mi avevate contattato, che partivano proprio da Torino e da un dialogo con diverse RSU di questa zona, in cui già alcuni iniziavano a dire che all'interno delle loro aziende una parte della produzione stava iniziando a spostarsi verso la produzione legata alla difesa. Ecco, e parlavamo appunto, avevamo iniziato a citare una serie di casi di aziende che stavano pensando di cambiare la loro produzione. A un anno di distanza penso che avevamo già sul tavolo una serie di elementi, ma che stavamo forse sbagliando a leggerli. Nel senso che è chiaro che se guardiamo i dati, anche quelli dell'Osservatorio Milex o legato all'archivio Disarmo o del SIPRI, il più importante centro studi europeo sulla difesa, vediamo chiaramente che i capitali si stanno spostando in una determinata direzione, e che è quella dello sviluppo dell'industria della difesa. La situazione italiana è un po' diversa rispetto ad altri casi europei come la Francia o in particolare la Germania. Per cui guardare all'azienda che produce paraurti e che inizia a produrre invece cingolati era probabilmente una lettura sbagliata. La lettura corretta era invece proprio quel tipo di elemento lì, e che adesso quello che in realtà vediamo svilupparsi. Quindi non un'industria che si riconverte completamente, ma industrie che fanno parte di una supply chain, quindi una catena di fornitura che necessariamente, cambiando la direzione dei principali fornitori o sviluppando capitali principali fornitori, iniziano a indirizzare una parte delle loro produzioni verso questo tipo di industrie. Citavamo il caso di Leonardo, che è il principale caso italiano. Leonardo dichiara di avere circa 7.000 imprese italiane nella propria catena produttiva, vuol dire che ci sono 7.000 imprese che non sono tutte imprese che già ieri lavoravano esclusivamente per la difesa e che non lavorano nemmeno oggi per la difesa, ma sono imprese che evidentemente stanno iniziando a spostare una parte più o meno consistente del loro fatturato in questa direzione. Questo rende decisamente più complicato capirlo, rende decisamente più complicato analizzarlo, perché si tratta davvero di andare a guardare, a fare un lavoro meticoloso e certosino che va a guardare tra le righe dei comunicati aziendali delle aziende. Nessuno ti dirà mai oggi produciamo copertoni, domani produciamo i fucili. Però nei comunicati delle aziende iniziano a comparire come sviluppo partnership con l'aerospazio, la difesa. Quindi parole di questo tipo qui. Come non abbiamo ovviamente un dato sulla quantità di fatturato complessivo che si sia spostato in questo settore, sono deduzioni che possiamo fare. Quello che possiamo dire è che è questo l'elemento che possiamo andare a vedere e che è quello che sta succedendo. Così come se il governo circa sempre più o meno un anno fa ai tavoli dell'automotive diceva apertamente dobbiamo spostare una parte della produzione dell'automotive che è in crisi verso la difesa, ora non lo dice più, anche perché ci sono evidenti impossibilità materiali di riconvertire in così breve tempo produzioni anche sotto alcuni aspetti abbastanza diversi, in molti casi compatibili, lo vedremo poi nel dibattito questo pomeriggio, ma in molti casi molto diverse. Per cui la frase che usa ad esempio il governo, ma che ha iniziato a usare anche Confindustria, che c'è da dirlo all'inizio, non era esattamente convintissima di questo tipo di sviluppo, è di produzione integrata, produzione integrata e sviluppo di produzione integrata che vadano a intersecarsi anche col filone della difesa. Ora ho negli appunti le frasi esatte che vengono usate, non riesco adesso a recuperarle, però il tema è esattamente quello, creare un'integrazione tra l'industria civile e quella della difesa, dove evidentemente una serie di capitali, quindi di profitti e di produzioni, vanno via via a spostarsi verso quell'ambito, ed è anche molto difficile da intercettare come cosa.
2: Intanto grazie moltissime per l'ottimo quadro che ci hai fornito, però appunto su questa base, su questa fotografia della realtà, ci spostiamo invece su quanto riguarda la parte lavoratori, lavoratrici, nel senso all'interno di questo quadro, all'interno anche di una contingenza, diciamo, repressiva, dove il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare, il diritto a resistere in generale all'interno dei posti di lavoro è sempre più alle strette, in qualche modo tutto il comportamento di lavoratori metalmeccanici e lavoratrici metalmeccaniche all'interno di questo settore ha da affrontare nuovi tipi di prospettive, nuovi tipi di forme di resistenza a questo quadro che è stato detto così. Inoltre, cioè, lo chiediamo anche alla luce del fatto che tu hai condotto delle interviste, un'inchiesta proprio nel torinese, proprio per Radio Popolare, se ci puoi fornire qualche spunto di ipotesi, qualche spunto proprio sulla base di questo.
1: E sono molto onesto, siamo in un terreno ancora in qualche maniera sconosciuto, quindi non ho una risposta a questa tua domanda. Riprendo il concetto precedente, la frase, qui volano foglie, intanto c'è una piacevole arietta, la frase esatta che viene utilizzata generalmente è integrazione delle filiere, che è quello che dicevamo prima. È chiaro che se parliamo di l'industria X che cambia la produzione, il meccanismo diventa anche quello, ci sarà un RSU che valuta se protestare o meno di fronte ad un fatto conclamato. Il problema è esattamente quello che noi non siamo davanti a dei fatti conclamati, perché come dicevamo prima difficilmente troveremo qualcuno che ci dirà domani cambiamo. Questa ambiguità, dove appunto cresce il numero di aziende che affiancano le produzioni militari a quelle civili, le aziende entrano nella filiera della difesa magari continuando a fare le stesse cose che stavano facendo prima, per cui non ci si accorge nemmeno necessariamente di un cambio di produzione, perché non è tanto la produzione che cambia, è il nostro committente quello che sta cambiando e che è un committente della difesa. Perché le grandi imprese della difesa, come Leonardo, da solo ovviamente non sarebbe in grado di soddisfare quel tipo di domanda, ma pensiamo anche a tutto il nord-ovest e in particolare il nord-est. Se la Germania inizia a cambiare le sue produzioni dall'automotive alla difesa e le imprese italiane di quest'area territoriale sono subfornitori della Germania, è ovvio che magari continueranno a fare le stesse cose, però le faranno per un'industria che sta in un diverso ambito. Siamo in una fase in cui la difesa viene più, sempre più presentata come una politica industriale, e questo complica ovviamente il tutto, per cui l'argomentazione non è solo servono più armi, ma dobbiamo salvare la capacità delle manifatture europee, dobbiamo riassorbire alcuni settori che sono in crisi come l'automotive, dobbiamo mantenere l'occupazione e di conseguenza dobbiamo sviluppare tecnologie che possano essere utilizzate sia nell'ambito civile sia quello militare, il famoso dual use. È chiaro che nel momento in cui questa cosa diventa qualcosa di non più riservato a poche realtà produttive, ma inizia a diventare una cosa massiva, e i segnali ci dicono questo, e anche il tipo di intervento che si può fare è estremamente più complicato, perché innanzitutto diventa necessario che ci siano delle RSU che siano molto attive in questo. Spulciare bilanci aziendali, guardare quello che succede nell'azienda, prestare particolare attenzione ai fornitori e quindi, se diciamo così, per rispondere un po' alla domanda iniziale, il primo pezzo di lavoro sindacale che ci sarà da fare è probabilmente questo, è un elemento di conoscenza, perché come dicevamo, un conto è cambiare la produzione, lo vediamo, un conto è fare la stessa produzione ma cambiando ambito e cambiando fornitore. Questo dobbiamo andarlo a vedere e dobbiamo andarlo a scoprire noi. Quindi questo, in questa fase probabilmente questo è il primo pezzo di lavoro che c'è da fare per capire se il posto dove stiamo lavorando, per il tipo di produzione che ha, compatibile anche con un ambito diverso dal nostro industriale, va a spostarsi verso l'industria militare o meno. Una delle RSU con cui mi capitava di parlare un anno fa produceva laminati. È ovvio che parliamo di laminati che possono essere utilizzati per la scocca di un'automobile o per la scocca di qualche tipo di altro mezzo. Questo da cosa dipende? Torniamo al punto principale di prima, dipende dal fornitore. E però è questo, credo, in questo momento il lavoro che si ha da fare prima di passare al tema successivo e quindi come fare eventualmente per contrastarlo, che diventa ovviamente una cosa complicata perché non è più una singola azienda ma diventa un intero sistema industriale che prende una direzione piuttosto che un'altra.
0: Ecco, a proposito di questo, per portare diciamo verso la conclusione, so che tra poco hai un dibattito a cui dovrai presenziare, quindi ti chiedo anche di essere breve nella risposta per concludere un po' il dibattito. Il terreno scivoloso che si pone di fronte a quello che stai descrivendo è appunto quello che noi come studenti universitari che hanno a che fare con chi studia al Politecnico conosciamo bene, ovvero il ricatto del dual use, la difficoltà di destreggiarsi tra poteri forti che cercano di mascherarsi con il civile. A questo proposito risulta abbastanza centrale il ruolo non solo economico, da cui l'Italia tra l'altro ha una tradizione storica di sudditanza rispetto all'automotive tedesca, ma anche il ruolo politico della Germania nella direttiva politica del riarmo. In breve ti chiederei quindi di chiedere come incidono le pressioni della filiera tedesca sulla supply chain che stavi descrivendo prima, soprattutto da un punto di vista politico e di tensione verso il riarmo.
1: Una risposta un po' più generale, questo c'è un pochino dal mio campo. È chiaro che è del tutto evidente che la Germania in questo momento sia il paese più principale e centrale e che anche le politiche di riarmo europeo e di investimento verso questo settore nascano dalla necessità di una riconversione o di una ricollocazione industriale e politica della Germania, che i cui settori trainanti, lo stiamo vedendo col caso Volkswagen, notizie recenti dei 100.000 licenziamenti, la chiusura di 4 fabbriche, di cui una probabilmente peraltro verrà riconvertita proprio nell'ambito della difesa, sia l'aspetto trainante. Sostanzialmente c'è un intero continente che sta andando dietro al sostegno di questo tipo di passaggio. Sarebbe da analizzare, ovviamente non in questo momento la sede di farlo, perché si sia arrivati qua e perché un settore fondamentale per l'Europa come l'automotive sia crollato, e la risposta molto breve è perché mentre c'era un intero mondo produttivo che correva verso la transizione industriale e verso l'elettrico, noi rimanevamo inchiodati su grandi auto, grandi modelli, grandi consumi, e quindi sostanzialmente ai combustibili fossili, un'industria che non è mai stata in grado da questo punto di vista di evolversi, convinta che questo sarebbe stato sufficiente per sopravvivere. Nel frattempo gli altri paesi correvano. In questo momento, se vogliamo ancora avere un'automobile a un prezzo decente e possibilmente elettrica, siamo costretti a ricorrere alla Cina, che sta iniziando ad investire in Europa aprendo fabbriche e cercando di consolidare partnership con l'industria automobilistica europea per andare a produrre qui i modelli che il mercato va a richiedere. L'Europa invece, che cercare di guidare questo processo, ha scelto di fare un'altra strada. Lo ha scelto sulla base di quel costrutto ideologico che conosciamo: siamo sotto attacco, quindi dobbiamo difenderci. Ammesso che anche ciò sia vero, sappiamo che la spesa militare europea nel suo complesso è ampiamente maggiore di quella, per citare quello che viene individuato come nemico, di quella della Russia, semmai andrebbe razionalizzata e orientata in maniera diversa. La premessa che non abbiamo fatto all'inizio, che però ci torna estremamente utile come conclusione, è che in realtà questo tipo di riconversione industriale si sta rendendo necessaria e tutto sommato non funzionerà del tutto, molto non funzionerà, perché la stragrande maggioranza della spesa che l'Italia, come la Germania, che l'Europa ha in termini di difesa è per comprarle le armi, per comprarle da altri. Si vorrebbero riconvertire sistemi per produrli, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, non è una cosa che si fa da un anno all'altro, non è una cosa che si fa nemmeno in 5 anni, anche se il tentativo è quello di accelerare. Credo che vivremo una lunghissima fase di transizione, le condizioni geopolitiche potrebbero cambiare, non è detto quindi dove questa necessariamente ci porterà, con una serie di incognite enormi anche sul piano occupazionale, perché sappiamo che l'effetto moltiplicatore dell'industria militare è estremamente inferiore a quello di altri tipi di industria, ma anche quello di settori come quello pubblico o dell'istruzione. Questo cosa comporterà? Credo che siano una serie di domande e di incognite a cui adesso è difficile rispondere, ma sono evidentemente i processi in cui, come movimenti, come sindacati, dobbiamo stare con le antenne dritte, stare attenti, starci dentro, perché sono quelli che contrassegneranno anche le nostre vite future. E facevi bene a fare quel parallelismo sul dual use con l'università, perché il contesto è pari pari esattamente quello che abbiamo visto nelle università, che sviluppano poi in pensiero, in teoria, tecnologie, è quello che chiaramente stiamo vedendo ora nell'industria.
0: Io, Massimo, ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stavate ascoltando Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Per chi a Venhouse lo potrà ritrovare fra pochissimo nell'area dibattiti, per parlare ancora di riconversione, mondo in crisi e guerra. E intanto ti auguro una buona permanenza qua a Venhouse.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.
0: A te.

E rieccoci in ascolto sempre dei 105.25, le libere frequenze che non mollano anche se ci sciogliamo al sole in questa ridente Venaus per questo decimo anno di Alta Felicità, come sempre qui in diretta con lo studio mobile. Adesso continuiamo con le dirette e gli aggiornamenti dal festival, come sempre vi portiamo i contributi culturali per chi non può ascoltarli in diretta, li può ascoltare sulle nostre frequenze di quello che sta avvenendo al festival. Adesso andremo a presentarvi un estratto di quello che è stato il dibattito con Dana Lauriola, Nicoletta Dosio, Giorgio Crimaschi in merito al libro scritto da Giorgio stesso, Solo il socialismo ci può salvare, il capitalismo neoliberale può radicalizzarsi a destra, rianimarsi, impazzire, ma non può abolire la storia, questo è l'incipit. Attualmente liberali e fascisti si contendono rabbiosamente la gestione di questo capitalismo occidentale in crisi e stanno creando un sistema di politiche che non ha più nulla a che fare con la democrazia, un sistema di potere che non ci riguarda e che l'autore definisce come liberal fascismo. Oggi che il pianeta è sottoposto a una crisi climatica che sconvolge la natura e mette in discussione la civiltà umana, oggi che lo sterminio del popolo palestinese viene assorbito dalla normalità della politica, oggi che il riarmo e la guerra vengono esaltati, oggi che la crisi economica e sociale viene affrontata con i dazi, oggi emerge tutta la crisi della restaurazione capitalistica iniziata più di 50 anni fa. E con questa crisi rinasce la necessità e un poco alla volta anche la realtà del socialismo. Quello che è stato fatto non può essere ripreso, magari imparando dalla sua sconfitta. Solo rovesciando il sistema capitalista, solo riprendendo il percorso mondiale dei principi e delle idee del socialismo, l'umanità e il pianeta possono salvarsi dalla catastrofe che in questi decenni hanno preparato. Solo il socialismo ci può salvare.

0: E quindi, a partire da questa descrizione del libro di Giorgio Crivanschi, Solo il socialismo ci può salvare, riprendiamo l'intervento che parte con Ceraolo e poi l'intervento stesso di Crivanschi, lo trasmettiamo adesso sulle frequenze.
1: La parola a Ceraolo Giovanni, che è un compagno dell'USB, ma che è poi anche un compagno di USB Porti in particolare, sì. Quindi è uno di quelli blocchiamo tutto, insomma, ecco.
2: Grazie.

0: Giorgio, intanto grazie a tutti e tutte per l'invito. Allora sì, prima di lasciare ovviamente la parola a Giorgio che parlerà del libro, no, allora io due cose, ci sono molti spunti interessanti in questo libro. E tra l'altro ringrazio Giorgio perché fa anche degli esempi e degli aneddoti rispetto a delle lotte sindacali, probabilmente anche di un'altra epoca, che a me, che faccio anche lavoro sindacale, soprattutto lavoro sindacale, come dire, mi sono piaciuti molto e mi sono serviti anche come spunto. E no, allora, i temi sono affrontati, sono molti. Io mi concentrerei su un aspetto e poi sicuramente Giorgio magari andrà più nel dettaglio. Si parla tanto di delle similitudini di questa epoca rispetto a cosa successe nel mondo alle porte della prima guerra mondiale, quindi un meccanismo di riarmo e una politica feroce, no? Di preparazione alla guerra, di paura, no? Di essere attaccati, no? Che in qualche maniera giustificò appunto queste politiche di riarmo. Anche in quell'occasione ci furono una grossa fetta di forze, come dire, no? Cosiddette della sinistra, oggi si potrebbe definire, no? Il centro-sinistra, che in maniera molto repentina, no? In pochissimo tempo cambiarono completamente posizione, modificarono la loro posizione e andarono poi a sostenere di fatto in maniera più o meno esplicita appunto lo scoppio della prima guerra mondiale, e sappiamo poi benissimo, diciamo, le conseguenze di quello che è successo. Ecco, da questo punto di vista Giorgio analizza, no, delle similitudini preoccupanti, no, rispetto a quello che sta succedendo oggi, rispetto al fatto che in maniera magari diversa, però molte di queste forze politiche, soprattutto anche nel centro-sinistra, di fatto stanno giustificando quello che è il riarmo europeo, le politiche di riarmo, i miliardi spesi appunto nella guerra. Si parla già di date, no? Ora queste date piano piano vengono anticipate, però di fatto poi di questo stiamo parlando. E qui bisogna essere chiari su un aspetto, e nel libro viene sottolineato, cioè questo meccanismo ha delle conseguenze enormi anche sulla nostra vita direttamente, anche come lavoratori e lavoratrici, perché il clima di guerra ovviamente poi si va ad avere delle conseguenze sulla militarizzazione. E qui faccio un accenno perché questo è anche il mio lavoro, no? Noi stiamo portando avanti delle campagne importanti per quanto riguarda il blocco delle armi, non solo nei porti, perché poi ci sono degli esempi interessantissimi, e tra l'altro uno viene citato, che è proprio nell'aeroporto di Brescia, no? Gli scioperi che sono stati fatti contro le armi. Ecco, in questo momento il governo sta cercando di approvare una riforma del lavoro portuale, del sistema portuale. Quella precedente era quella del 94, quindi potete già immaginare di quale epoca era figlia, no? Quella riforma, quindi è stata la prima liberalizzazione del sistema portuale. Oggi si sta andando verso, ve la faccio breve, il governo vuole centralizzare, no? Il controllo dei porti, e va da sé che non c'è solo quello, ma c'è anche un meccanismo di iniziare a preparare la militarizzazione vera e propria delle nostre infrastrutture, e quelle portuali, come quelle anche delle ferrovie e via dicendo, sono delle infrastrutture fondamentali anche per lo sforzo bellico e la possibilità appunto di garantire questo aspetto. E i lavoratori ugualmente, e qui Giorgio ne parla ampiamente, no? Delle conseguenze anche del cambiamento che c'è stato nel mondo del lavoro, del fatto che i padroni hanno smesso sostanzialmente di avere paura, e ci sono una serie di meccanismi pesantissimi, no? Di controllo anche sui posti di lavoro, e anche questo è militarizzazione, è un meccanismo per il quale ovviamente si è cercato e si è riuscito finora a invertire i rapporti di forza. La riflessione, io concludo è fondamentale secondo me fare questa riflessione, e dobbiamo secondo me ringraziare Giorgio per questo, perché noi sono anni che andiamo avanti con giustamente tantissime lotte, però c'è sempre stato per molti anni, generazioni militanti come la mia, no, il tabù di andare a ricordare anche quello che è stato il passato, cioè il fatto che tutte queste conquiste sono state frutto e sono state portate avanti grazie a una ideologia chiara, a un progetto chiaro, a una visione di mondo chiaro. E il fatto che ci si rivendichi con orgoglio ancora oggi di essere comunisti, di avere una visione socialista della società, è un aspetto assolutamente importante.
1: Allora, io intanto ringrazio delle cose bellissime che sono state dette. Cerco di spiegare perché ho scritto questo libro. Io non sono uno scrittore, sono un attivista, un militante, quindi diciamo, per me questo è un pezzo di militanza. Allora, qual è lo scopo? E lo scopo in qualche modo è già nel titolo, cioè solo il socialismo ci può salvare. Cosa vuol dire? Primo, che il socialismo è l'unica alternativa, ma che non è un'alternativa che è lì pronta, non c'è. Ci può, io ho scritto, i nostri bisnonni, quelli che hanno fondato il socialismo e il comunismo, avevano l'idea che il socialismo sarebbe arrivato comunque, è il sol dell'avvenire, è sicuro, il futuro sarà nostro e tutto questo. Noi ne abbiamo viste tante per poter dire che non è così. Purtroppo sappiamo che il sistema è duro, feroce, bastardo ed è capace di farci tornare indietro. Anzi, la tesi di fondo del mio libro è che noi stiamo tornando indietro da 50 anni, anche se apparentemente c'è un'enorme crescita come tecnologica, questa non c'è dubbio, c'è un'enorme crescita della scienza e della tecnica, però quelli come me che vengono da Marte, appunto, quindi sono vissuti, io non sopporto, lo dicevo anche prima scherzando su un altro dibattito, non sopporto gli anziani comunisti che fanno gli anziani comunisti, perché davvero, no, non è così. È vero, solo bisogna riconoscere che noi abbiamo visto un mondo diverso dove appunto, come diceva anche Giovanni, era il padrone che aveva paura degli operai e non gli operai che avevano paura del padrone. E questo è sicuramente cambiato. Non hanno fatto i 5 giorni, hanno costruito in decenni, dalla fine degli anni 70, questo mondo che c'è oggi. Però chi un attimo tira su la testa e ragiona sul mondo di oggi, vede che siamo in un mondo mostruoso, che non c'è mai stato. Cioè, quando mai noi abbiamo avuto nella storia umana poche centinaia di miliardari che hanno la stessa ricchezza di 4-5 miliardi di persone? Guardate che neanche all'epoca dei faraoni c'era una disuguaglianza come quella che c'è oggi. E quindi è chiaro che se tu usi la parola socialismo è perché parti da qui, cioè dal livello enorme di disuguaglianza in cui viviamo, che non è solo più disuguaglianza di reddito, è un'enorme disuguaglianza di potere. Il potere dei soldi, il potere dei soldi condiziona tutto, la vita, la politica, i mass media, i giornali, i social, tutto è governato dal potere dei soldi. Un potere pervasivo a cui ci stanno abituando, un potere che fa delle cose che una volta erano impensabili. Io cito solo un episodio, se si dice la città, no? Le città. Pensiamo a Bezos, che il padrone di Amazon, che si è comprato per una settimana Venezia, no? Guardate che una volta ci scherzavamo, in Italia abbiamo tanti beni architettonici e culturali, se ce li vendiamo facciamo i soldi. Ecco, sta succedendo. E poi non c'è dubbio, la cosa che per me è il motore di tutto, per il dibattito di là su questo, è il fatto che noi siamo entrati in una nuova era di genocidio, nella normalità del genocidio. Il genocidio democratico, il genocidio liberale, quello che fa Israele è un genocidio. E la cosa vera è che è un genocidio che tutti sanno in realtà che è un genocidio. ma che sta diventando normale, anzi, come ci racconta appunto Francesca Albanese, una fonte di affari, perché ci sono gli affari sul genocidio, c'è chi si arricchisce sul genocidio. E allora la domanda è: ma come diventa una società che convive normalmente col genocidio? Come diventa la nostra società se si abitua a convivere col genocidio? Lasciamo perdere, noi ci siamo giustamente, questo libro nasce un po' anche dalle lotte di quasi contemporaneamente, in settembre e ottobre siamo scesi in tutte le piazze, ieri abbiamo lottato, altre lotte faremo, siamo in lotta, ma la società si abitua a convivere col genocidio. Nel libro cito il film Oscar del 2025, qualcuno di voi l'avrà visto, Zona di interesse, è un film terribile che è in realtà una metafora della nostra società, perché è la storia di una famiglia nazista, che è la famiglia in realtà di uno dei capi del campo di concentramento di Auschwitz. Auschwitz nel film non si vede mai, si sentono qualche volta le urla, si sente e forse ti fa capire la polvere, il fumo dei cadaveri bruciati, si sente qualcosa, ma la cosa che il film si svolge in questa famiglia, che mentre di fianco c'è il genocidio e compie il genocidio, tratta bene gli animali, coltiva le piante, fa la bella educazione dei bambini, gioca con i bambini, una famiglia si direbbe oggi normale, anche rispettosa, di fianco al genocidio. E questa è una metafora della nostra società. E allora arrivo subito alla conclusione, perché poi diciamo del titolo, per poi arrivare ad alcune considerazioni, diciamo, per dire che non sono solo fanfaluche astratte, ma cerco anche di fare qualche qualche proposta. Qual è la vostra proposta? Tutte le volte che ti capita di discutere con uno di questi liberali, fascisti, reazionari, capitalisti, qual è la vostra proposta? Poi tu gliela dici e loro ti dicono: ah no, questa no, qual è la vostra proposta? Cioè la loro, non ce ne sono altre. Ecco, allora noi viviamo appunto in un sistema capitalistico nostro, il sistema capitalistico occidentale, che si sta, anche alla luce di quello che sta avvenendo, della complicità con Israele, si sta rapidamente razzializzando. Siamo di fronte a un capitalismo razziale, razzista. Le legislazioni, voi dite: parlo della Meloni, ma che parlo della Meloni? Prima giustamente citava l'Unione Europea, Nicoletta, ma guardate che la legge sulla deportazione l'ha fatta l'Unione Europea, che ha fatto la legge sulla deportazione dei migranti. E già entrare nella logica per cui, come ha detto Ursula von der Leyen, entra solo chi vogliamo noi e chi vogliamo noi deve essere cacciato, è già stabilire una società di apartheid. Noi oggi abbiamo in Italia milioni di persone che vivono in una condizione di subordinazione razziale e ci stiamo abituando a questo. Basta parlare con un migrante non irregolare, regolare, per sentire cosa deve subire tutti i giorni, quando deve andare con la famiglia a fare la fila in questura per i documenti, quando con i figli gira per la città e i documenti li chiedono solo a lui, quando è sul treno ce l'ha il biglietto solo a lui, a me che sono bianco di fianco non me lo chiedono il biglietto, a lui che è nero glielo chiedono il biglietto. Noi dobbiamo capire che questa è una società che sopravvive sul razzismo. Meloni, Trump, Netanyahu non sono le cause, sono gli effetti di una società marcia. Questo è il concetto di fondo. Sono gli effetti di un marcio che viene da più lontano ed è quello di un capitalismo che oggi credo possiamo dirlo chiaramente, anche perché lo vediamo, i dazi contro dazi, un capitalismo razziale di rapina. E allora a questo capitalismo, che dopo aver mangiato il resto è chiaro che vuol mangiare anche noi, che alternativa poniamo? Qualche riforma liberale? Vedete, io adesso ci dedicherò qualche capitolo aggiuntivo, però mi sono letto tutto, perché ogni tanto sono masochista, mi vengono degli attacchi di masochismo, e mi sono letto tutta l'intervista di Elly Schlein, una pagina intera sul Foglio. Me la sono letta tutta, porca miseria, ma perché non mi interessava tanto solo il titolo, che più armi, più guerra, eccetera, questa è la cosa. No, io sono andato a guardarmi il resto, cioè cosa propone appunto di cambiamento? Impresa, mercato, finanziamenti alle imprese, 4.000 opere da sbloccare. Voi governo non siete capaci di sfruttare le occasioni del mercato. Cioè, questa è la cosa che mi ha colpito di più, cioè questa che dovrebbe essere la capa o giù di lì del cambiamento propone semplicemente una versione, non so neanche quanto edulcorata, perché non lo dice, di quello che c'è sempre stato, cioè il mercato, gli affari, le imprese. Ci avete notato che quasi tutti i politici che vanno in televisione, che parlano dei problemi del lavoro, fanno questo passaggio linguistico. Dobbiamo affrontare i problemi del lavoro, quindi le imprese, cioè come se il padrone e l'operaio fossero la stessa cosa, avessero gli stessi interessi. Non cediano, anche quando gli operai credono di avere gli interessi del padrone, purtroppo se ne accorgono quando gli chiude la fabbrica, che non è così. Quando gli, e tante volte dicono, porca miseria, ma gli ho dato tutto, gli straordinari, i turni, la flessibilità, e ci chiudono lo stesso. Esatto, è proprio così. Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia. E allora, quello che voglio dire è che noi siamo di fronte a un capitalismo feroce, di rapina, non riformabile. Nel libro c'è un capitolo che per me è centrale, che intitolo Miseria del riformismo. Oggi sono tutti riformisti, tutti si dichiarano riformisti. Ho visto che anche l'intervista sempre del Schlein dice ci vogliono le riforme. Quali riforme? Le riforme. Draghi dice ci vogliono le riforme. Il gruppo di fascisti di Giorgia Meloni nel Parlamento europeo si chiama conservatori e riformisti, cioè si chiama così il termine ufficiale. Quindi la parola riformismo è una delle parole più sporche che ci sono oggi nella nostra politica. Perché? Perché io ho vissuto il riformismo, a cui ritorno, scusate, l'ho vissuto. Cos'è stato per un tempo passato, quando volevamo la rivoluzione e ci provavamo a farla? Le riforme erano cambiamenti parziali in avanti, che magari non cambiavano tutta la società, però ti davano dei pezzi: lo statuto dei lavoratori, la sanità pubblica, la scuola pubblica, tante riforme.
2: Il divorzio,
1: quelle erano le riforme vere. Ma oggi le riforme, di chi parla di riforme? Le banche, i banchieri, il Fondo Monetario Internazionale. Sappiamo perfettamente che se parlano di riforme vuol dire che ci vogliono portare via qualcosa in favore delle imprese e del mercato. Quindi la parola riformismo è una parola marcia, ma non solo per questo, ma anche per una ragione più di fondo, perché quel nesso tra il piccolo cambiamento e il grande cambiamento si è interrotto. Perché il regime non accetta il cambiamento, non accetta, perché è un regime prepotente ma anche debole. Come si fa a cambiare un sistema dove ci sono questi livelli di ricchezza? Come si fa a cambiare un sistema dove ci sono queste, appunto, dove c'è la devastazione ambientale, e la reazione è non quella di costruire un programma di aggiornamento anche capitalistico, di riorganizzazione delle imprese, ma la risposta è la riconversione militare dell'industria, non la riconversione ecologica, ma la riconversione militare dell'industria, perché è quello che stiamo vivendo, al di là delle chiacchiere della propaganda. E allora, al di là delle chiacchiere e della propaganda, noi siamo di fronte a un sistema irriformabile che può essere solo cambiato come sistema. Questo non vuol dire ovviamente che le singole lotte non contano, anzi contano, ma dobbiamo, questo è il senso del mio libro, concepirle come parte di una volontà di cambiare la società. Qual è la tua proposta? La mia proposta è: uno, che tutte ne vada; la seconda è cambiare profondamente la società nel socialismo. Il socialismo, perché poi certo, e voglio dire, aggiungere una cosa, questa idea di rilanciare il socialismo io la propongo proprio per le nostre società ricche.

Sono le 15.50 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stavate ascoltando Giorgio Cremaschi, un intervento a partire dal libro scritto di recente Solo il socialismo ci può salvare, di cui avete appunto ascoltato il contributo.

0: Adesso qui in diretta da Venaus, siamo ancora in diretta per portarvi i contributi che sono stati proposti in questi tre giorni nell'area dibattiti, nello spazio autogestito, e adesso siamo qui in presenza con Simone dei GAP di Livorno, che innanzitutto ringraziamo per la sua presenza oggi sulle frequenze.
1: Grazie a voi, ciao a tutte.
0: Ecco, come dicevamo, andremo a parlare, continueremo il filone tematico che abbiamo preso questo pomeriggio rispetto a come si sta ristrutturando l'industria bellica e di conseguenza il ruolo dei lavoratori nel disertare la guerra, nell'opporre il piede fermo e nel costruire un muro che riesca a far sì che l'impianto politico bellico non si radichi nei nostri territori. Proprio per questo ne andiamo a parlare con Simone dei GAP. Io innanzitutto ti vorrei fare una domanda per dare un po' di contesto, di ricapitolazione sullo stato dell'arte della mobilitazione che state portando avanti.
1: Allora, dopo le mobilitazioni di settembre-ottobre che ci hanno visto raggiungere dei risultati molto molto importanti, quindi abbiamo fatto un'occupazione della banchina che ha fatto sì che per la prima volta una nave della NATO non rispettasse quello che era un contratto con le nostre compagnie, dopo che ci hanno visto bloccare la ZIM non per motivi bellici ma per proprio creare un vero e proprio embargo economico allo Stato illegittimo di Israele, il potere, il capitale ha trovato il proprio modo di metterci i bastoni tra le ruote. La nave che abbiamo fermato, ad esempio, che faceva parte di una linea della SLNC che triangolava gli Stati Uniti d'America, Israele e l'Italia, è stata spostata come traffico su Piombino. Questo ci ha dato modo di cambiare anche un po' quello che è il passo della mobilitazione dell'impegno, perché ci ha, fra virgolette, costretto, ma in senso positivo, a creare reti che ripercorressero tutta quella che era la filiera poi che le merci in transito fanno, che non si limita naturalmente solo al porto, ma naturalmente partono da delle aziende per arrivare e quindi usano anche vettori di trasporto, ferrovie. Quindi abbiamo creato una rete proprio che vada in questo senso, anche con la creazione di un bollettino che è Hub, che potete trovare sulla pagina di Nobase, che ripercorre un po' quello che è l'Hub toscano in modo da mettere in risalto quali possono essere le criticità che poi il capitale si trova davanti, e questo ha portato anche a bloccare uno dei treni alla stazione di Pisa con dei mezzi militari sopra. Ma questo lavoro è nato da una collaborazione che parte con la consapevolezza che quella nave arrivata a Piombino faceva parte di un traffico che avevamo vissuto a Livorno. Il lavoro congiunto con i ferrovieri che hanno aiutato a capire quale fosse la tratta e la destinazione delle merci, un primo blocco che è stato effettuato su Livorno alla stazione Livorno-Calambrone, che è stato utile per ritardare il convoglio di 4 ore e permettere alle compagne e compagni di Pisa di organizzare un blocco molto più consistente ed efficace, che ha portato a fermare il treno e a rimandarlo e quindi non farli raggiungere la destinazione. Quindi questo è un po' attualmente il contesto in cui lottiamo.
0: Ecco, stavi descrivendo un elemento che è abbastanza centrale quando parliamo di porre un freno alla macchina bellica, un elemento di criticità per chi vuole organizzarsi in questo senso, che è la compartimentazione così diffusa della macchina bellica, una supply chain che, come ci spiegava Alberti prima per chi stava ascoltando sulle libere frequenze, è particolarmente diffusa, che non parte solo nella macchina bellica dell'industria bellica ma che si intelaia in tutti i poli di produzione, che tra l'altro non sono tutti in Italia ma hanno anche dei processi di esternalizzazione e di integrazione anche con altri paesi, il che rende molto difficile da un punto di vista di mobilitazione intrecciarsi con tutte le categorie di lavoratori che fanno parte in maniera non diretta ma indiretta della macchina bellica. Per questo ti vorrei chiedere quali sono le vostre prospettive di dialogo intercategoriale ma anche su un piano internazionale di lavoro sindacale.
1: Sì, intanto USB ha creato e sta creando e aumentando quella che è una rete internazionale dei portuali che serve proprio per limitare anche i casi che abbiamo descritto prima, quindi un disagio trovato nel porto di Livorno diventa una possibilità nel porto di Piombino, e questo non può e non deve succedere. Quindi la cosa più importante è creare intanto tra i porti come logistica, perché poi tante delle merci, l'80-90% delle merci o prima o dopo durante il processo produttivo passa dai porti, quindi chiaro è che ha come luogo proprio un ruolo strategico importante, ma che non si limiti solo a quello. Quindi quella sia l'esempio di internazionalismo e quindi di classe operaia che si unisce, ma che serva proprio per dare lo stimolo anche a tutte le altre realtà che sono coinvolte. Come dicevi, purtroppo non c'è più la mitraglietta che gira, cioè la canna rigata, il meccanismo, l'ingranaggio, il mirino, tutte queste vengono catalogate come merci, come merce commerciale, e noi invece sappiamo qual è poi l'uso finale che ne viene fatto. Quindi questo è semplicemente un modo che il capitale usa per sorpassare quelle che sono le leggi in essere, per evitare proprio i traffici che noi cerchiamo di fare. Quindi l'idea è proprio quella di riunire in una forma di lotta collettiva quelle che sono tutte le fabbriche, ma tutti i posti di lavoro che incrementano questa supply chain, che ormai è diventata l'indirizzo economico che i paesi occidentali hanno deciso di avere. Quindi ancora più forte deve essere l'impegno da parte del proletariato, ma anche di tutte le persone sensibili e che si avvicinano a questo genere di lotta.
0: Ecco, un elemento che sta, diciamo, portando un'enorme attenzione e che poteva essere anche Cremaschi nel dibattito che abbiamo riportato prima, è come ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma, per cui non è più il padrone che ha paura del lavoratore, ma pian piano abbiamo dei padroni sempre più aggressivi che non ricorrono neanche all'utilizzo della forza dell'ordine per aggredire direttamente i lavoratori ai picchetti, ma agiscono con le loro stesse mani, dei padroni che di fatto hanno perso della paura, che invece bisognerebbe che si ricostruisca. Ti chiederei in primo luogo quali sono secondo te gli elementi focali di questo riprendere forza del padrone come ruolo proprio anche domaniale, e invece di come si sta creando e di come si sta costruendo un'erosione del diritto allo sciopero dall'altro lato della medaglia.
1: Sì, abbiamo avuto una stagione in cui i sindacati confederali hanno creato questa forma di tutela per i lavoratori che erano i contratti nazionali, e che quindi, se da una parte promettevano di garantire un'equità all'interno del solito settore, anche in parti diverse dei territori, dall'altra ha creato una suddivisione della classe operaia, e quindi ha allontanato quello che era il potere operaio dalla fase decisionale. E i contratti, i benefici, le condizioni di lavoro e di sicurezza non vengono purtroppo in molti casi più trattati direttamente dai lavoratori, ma è una mediazione vera e propria che avviene tra il padrone e il sindacato, e molto spesso non c'è da parte del sindacato l'idea di tutelare il lavoratore, quindi di far sì che la forza che ha all'interno della macchina capitalista venga espressa, ma molto spesso viene tutelato quello che è il padrone e il capitale, e quindi si va incontro con accordi i rinnovi di contratti nazionali in scadenza, che vanno proprio incontro ai padroni. Stessa cosa avviene per il traffico di armi e il dual use. Comunque anche i sindacati confederali stanno spingendo molto su questa macchina, perché lì risolve il problema occupazionale, mentre poi dall'altro lato non si riesce a capire quanto questo stia togliendo libertà in altre zone del mondo, ma che piano piano sta anche diminuendo tutti quelli che sono i diritti che abbiamo conquistato come lavoratori e lavoratrici con le lotte e le vite di tante dei nostri.
0: Io ti ringrazio moltissimo, vorrei chiederti proprio in ultima battuta se state avendo già una dimostrazione concreta delle, come dire, della progressione di erosione di diritto allo sciopero, delle, come dire, le minacce che stanno facendo da parte del governo di cercare di far sì che di fatto questo manchi e non venga più a sussistere, se c'è un dato concreto per chi continua a mobilitarsi in questo senso.
1: Ma il dato più allarmante è che non sono nemmeno più il... non è nemmeno più il capitale e padroni che dividono la classe operaia, ma sono proprio i sindacati stessi, con una gestione degli scioperi, una divisione degli scioperi sia per categoria ma anche una scelta di data che divide nello stesso tema stesse classi di lavoratori e di lavoratrici. Quindi secondo noi è importantissimo ritrovare questa coscienza e capire chi sta davvero al tuo fianco o chi sta lavorando per il proprio interesse, ma soprattutto per l'interesse dei padroni.
0: Io ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stava ascoltando Simone dei GAP di Livorno. In ultima battuta, se vuoi aggiungere qualcosa c'è lo spazio, altrimenti ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
1: Sì, volevo esprimere solidarietà a tutte le compagne e compagni che stanno subendo repressione negli ultimi anni, che hanno sempre subito repressione. E un appello sempre a tutta la militanza, a tutti i compagni e le compagne, di rimanere a fianco di chi viene colpito dalla repressione, farci sentire sempre parte di qualcosa di collettivo, non solo per raggiungere il risultato ma anche quando le cose vanno meno bene.
0: Vi vogliamo tutti liberi, e per chi non è potuto essere qua a Venaus siete nei nostri pensieri ma anche nella nostra lotta. Grazie mille Simone, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, ciao a tutte.

Salutiamo tutti e tutte coloro che sono stati 2 giorni qui al Festival dell'Alta Felicità e stanno adesso prendendo le navette per tornare verso Susa.

E sempre attivo il servizio Cisti, viaggiare informati per chi stesse ritornando a Torino o semplicemente giù dalla valle prendendo l'autostrada e le due statali a Susa, al Tamoil. Ci sono ancora posti di blocco di Celere e di Igos, quindi evitate quella zona.

e anche sull'autostrada al casello di Bruere. Un po' di tentativi di vendetta per cercare di rovinare il clima e la presa bene di questi ultimi giorni di Festival Alta Felicità. Ed intanto ci arrivano i saluti qui al 346 66 72 63.

E mentre continuiamo a mandare un po' di musica in attesa dei prossimi momenti di approfondimento con gli ospiti e le ospiti dei dibattiti di questa domenica ad alta felicità, ricordiamo che c'è sempre il 346-66-73-263 a cui inviare sia segnalazioni per quanto riguarda i posti di blocco, la presenza di polizia andando e scendendo dal Festival Alta Felicità, ma anche a Torino, che per mandare anche contributi, abbracci, squillini, messaggi all'Alta Felicità e agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout.

0: E continuano ad arrivare componenti della Blackout Tribe qui al Festival Alta Felicità. Per la prima volta calpesta la terra di Venaus anche un esponente di Stacca Stacca. Un saluto alla tua affezionata schiera di ascoltatori ed ascoltatrici.
1: Guarda, è un grandissimo piacere essere qua come ogni anno, anche se quest'anno manca tutto il resto della crew di Stacca Stacca, che salutiamo in contumacia, ma che con i potenti mezzi probabilmente farà sì che la loro voce ci raggiunga qua da tutte le parti del mondo in cui sono dislocati.
0: Un saluto speciale a chi magari in questo momento ci sta ascoltando da Siviglia. Con il cuore il Festival Alta Felicità, che ha attraversato per anni.

0: Sempre sintonizzati e sintonizzate qui sui 105-250 di Radio Blackout.
1: State ascoltando delle selezioni musicali qui direttamente da Venhouse, dall'Alta Felicità. Anche oggi trasmettiamo con i 105.25, ci potete ascoltare in FM, in DAB e sullo streaming al nostro sito www.radioblackout.org.

sempre in diretta dal Festival Alta Felicità 2026, decimo anno di festival qua a Venaus, decima edizione che oserei definire scoppiettante.

0: in diretta da Radio Blackout al Festival Alta Felicità. Vi parliamo dalla valle, che giorni pieni di eventi e dibattiti importantissimi. Volevamo darvi un rimando di che cosa abbiamo fatto qui questa mattina. Abbiamo tenuto e coordinato un dibattito sull'alta accessibilità, che è un bel progetto fa parte del Festival di Alta Felicità ormai da 10 anni. 10 anni di festival e 10 anni di partecipazione costruita insieme. Questo evento di questa mattina è un dibattito che è stato ultra partecipato, infatti sono qui con ospiti che a breve vi presenteremo e siamo molto gasati da quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo condiviso, che abbiamo scelto di condividere. Il titolo di questa mattina del dibattito è Disabilitiamo le barriere e le guerre. C'è stato un buono scambio tra quella che è la storia che stiamo vivendo contemporanea legata alla guerra e alla creazione, al non ascolto della disabilità, il non accesso alla società delle persone che assumono, che nascono, diventano, o forse siamo a un certo punto tutti disabili, perché è una condizione temporanea quella dell'abilità o della disabilità, e sarà un tema che toccheremo insieme. Quindi nel dibattito di questa mattina abbiamo introdotto ciò che la guerra in un istante disabilita e distrugge. Vite, infrastrutture, ospedali, richiede anni di cure, lotte, ricostruzione, ed è forse una delle strategie che utilizzano gli stati, che utilizza chi non crede nella cooperazione e nel vivere insieme nei nostri modi, o sottolineando i nostri valori. E quindi la prima parte di cui si è parlato è guerra, disabilità e solidarietà. Qui con me sapranno raccontarvi di tutti questi argomenti e della vita che si vive con disabilità, ma con disabilità fiera, orgogliosa e portata in mezzo alla vita, perché è vita ed è quello che vogliamo sottolineare. E sono Ambra Zega qui con me, attivista transfemminista per la Disability Justice di Roma e tantissime altre cose che ora vi racconterà anche lei. E sono qui con Andrea Chaikim, nonché DJ Ray, fondatore di Disabili Pirata, e devo dire Abbatti le Barriere, e anche Festival Alta Accessibilità, perché è grazie a te che abbiamo questo progetto e lo portiamo avanti tutti insieme ora al Festival Alta Felicità. E con Michele Daini, che è un caregiver, lavoratore esatto, OSS, che conosce anche cosa vuol dire collaborare e lavorare con disabilità di tipo sia fisico e sia psicologico. È qualcosa che introdurremo adesso presto. Quindi questi amici, le amiche qui con me a chiacchierare a Radio Blackout del progetto di alta accessibilità della voglia di disabilitare, di tirare giù queste barriere, qualsiasi esse siano, non soltanto per l'orgoglio disabile, ma per tutti. E quindi inizierei da Ambra. Vuoi parlarci forse di questo progetto, un po' di alta accessibilità al Festival Alta Felicità dopo 10 anni? Possiamo dire che è una grande lo portiamo avanti con determinazione, crescono le persone che partecipano, chi aiuta, chi sostiene, e che inizia a vedere la disabilità in modo finalmente paritario e non diverso.
1: Buonasera a tutte, tutti, tutti. Io sono Ambra e vorrei iniziare con una precisazione. Qui al festival costruiamo un po' il mondo, la società che vorremmo là fuori, in questa società italiana, europea, mondiale, moderna. E quindi costruiamo una comunità che sia attenta alle esigenze del prossimo, e che porti avanti delle lotte e delle istanze di stampo sociopolitico, che riguardano tutte le soggettività che ad oggi purtroppo nella società sono marginalizzate. E quindi il progetto di alta accessibilità si inserisce in questa premessa di un mondo migliore. Qui sperimentiamo ogni anno delle soluzioni per accogliere persone con disabilità e neurodivergenze, e prestiamo attenzione a bisogni, le esigenze di tutto. È un percorso sì ancora lungo, ci sono ancora delle questioni da migliorare, da risolvere, però ecco, ogni anno si cresce e cresciamo tutti insieme con la comunità dell'alta felicità del movimento Notavo. E infatti invitiamo tutte le persone, ogni singola persona qui presente a collaborare nell'accessibilità, prestando attenzione al prossimo, banalmente anche prestando assistenza a persone che hanno delle difficoltà motorie, lasciando bagno per le persone disabili libero, insomma invitiamo le persone a essere attente al prossimo. Allora, come già detto, il percorso non è finito qui e lo portiamo avanti ogni anno. Ogni anno si uniscono anche altre persone alla ciurma dell'alta accessibilità, ognuno con la conoscenza di necessità che appartengono a quella disabilità o neurodivergenza. E non solo è un percorso difficile, ma anche molto gratificante, che costruisce relazioni, connessioni, come a dire ok, una società più giusta, equa, inclusiva, non è facile da costruire, ma sicuramente molto più piacevole, gratificante e più nobile per la dignità dell'uomo stesso. E quindi sì, vale veramente la pena lavorare per questa società equa, giusta, inclusiva, non solo qui dentro al festival, ma anche fuori. Vi invito a portare avanti le nostre istanze ovunque nel mondo. Grazie per l'ascolto.
0: Direi che queste osservazioni sono tutto fuorché che banali, come tu dicevi. Sono lotte che viaggiano in parallelo. Per la dignità degli uomini, delle donne, di tutto. Non si può, sembra facile a dirsi, ma anche solo coltivare l'empatia di lasciare spazi. Hai citato per esempio questi giorni di campeggio, ci è successo più e più volte di non trovare magari bagni accessibili liberi, chi ha fretta, chi corre, chi non si ferma a riflettere, a pensare a come potrebbe al meglio supportare le altre e gli altri. Quindi è importante parlarne, continuare a ricordare, a costo di sembrare ripetitivi, ma la ripetizione a tratti è qualcosa che serve, fondamentale. Quando c'è un'idea in cui nella quale ci si crede un mondo nuovo, come hai citato, che si vuole costruire insieme. Allora adesso, visto che siamo un po' superstiziosi, lanciamo un pezzo e poi una traccia scelta da DJ Ray. E poi intervistiamo colui che ha creato i Disabili Pirata.

0: Ed eccoci di nuovo sintonizzati. Parliamo di alta accessibilità al Festival Alta Felicità e sono molto contenta di essere qui con Andrei. E vorrei parlare di Abbatti le barriere, perché quanto notavo siamo molto interessati all'abbattimento di cose che non ci piacciono. Raccontaci un po', Andrei.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Radio Blackout. Sono contento di essere tornato anche quest'anno a raccontarvi con i miei colleghi e colleghe il tema dell'alta accessibilità, la lotta per l'inclusione e la socialità anche per i corpi non conformi, soprattutto per i corpi non conformi con disabilità visibili e disabilità anche invisibili, che spesso appunto vengono invisibilizzate. Quindi appunto il nostro esempio del Festival Alta Felicità con il progetto Alta Accessibilità è dimostrare un mondo possibile diverso che dovrebbe essere già attualità da 40 anni a questa parte, perché da 40 anni a questa parte dovete sapere che lo Stato italiano, numerosi amministratori e comuni locali perpetuano una discriminazione e abuso della legislazione italiana, restando in stati di illegalità permanente, per quale dovrebbero essere tra l'altro commissariati, perché la legge sui PEBA, piani di eliminazione delle barriere architettoniche, del 1986 parla appunto dell'obbligo di abbattere le barriere nei propri spazi pubblici urbani, eccetera eccetera, pena il commissariamento del comune che non si adatta. Invece, a distanza di 40 anni, il non adattarsi, l'ignorare una tematica cruciale e importante per un paese di cui la popolazione degli anziani è in continuo aumento anche, quindi le disabilità vengono sempre di più e sempre più evidenti, questa mancanza di legalità dimostra chiaramente che gli esponenti politici e i governi di destra e di sinistra, di fronte a certi argomenti importanti, si voltano dall'altra parte o concedono pochi briciole, pochi milioni. Pensate alla proposta di legge della Locatelli di 400 euro al mese per un caregiver, cioè la persona che si occupa di persone con disabilità, magari un marito che si occupa della moglie con disabilità, o un fratello che si occupa della sorella, o viceversa, insomma, amici, parenti, che appunto persone, legami che vengono svalorizzati e insultati con questo riconoscimento blando e di 400 euro per 92 ore di lavoro a settimana, cioè 13 ore al giorno, devi dimostrare che stai con una persona per 4 spiccioli. Quando poi sul trasporto pubblico non apriamo la parete, perché insomma siamo veramente pieni di barriere architettoniche che ci rompono le rotelle e non danno la libertà alle persone con fragilità di viaggiare. Adesso siamo tutti in vacanza, molti viaggiano, però anche tantissimi vivono l'isolamento sociale perché non possono banalmente prendere il treno sotto casa loro, perché la stazione, la fermata non è accessibile e l'ascensore è disabilitato o è assente del tutto. E quindi questi politici, amministratori, loro sanno benissimo quali sono i problemi, e soprattutto quando arrivi ad un livello mediatico di battaglia, di lotta mediatica tramite i giornali a denunciare queste porcherie, allora lì, per salvare la propria immagine elettorale, soprattutto a scopo elettorale, intervengono o fanno i graziosi. Quando appunto in verità appunto legalità la creano loro e perseguitano persone con disabilità quotidianamente, non adeguandosi manco la Costituzione italiana, che ricordo promuove il principio dell'abbattimento, della rimozione delle barriere nella vita delle persone che abitano questo paese. Quindi vediamo l'evidenza di una porcheria come stretto ponte sullo stretto, oppure il TAV che con varie altre opere sul territorio deturpano l'ambiente, sono delle mangiatoie per malavita e mafie. Quando poi servirebbero questi soldi nelle altre tematiche più importanti, come accessibilità ai mezzi urbani, alle abitazioni che spesso presentano 4 gradini prima dell'ascensore. E insomma, siamo indietro di 40 anni. Ripetiamo a tutti gli ascoltatori che dovete uscire anche voi allo scoperto e denunciare, fare causa, farvi sentire, perché queste discriminazioni che ci portano all'isolamento sociale devono finire oggigiorno, oggi stesso. E noi non ci abbattiamo, ma abbatteremo anche tutti questi governi che ci prendono in giro, dal Ministero Salvini, dal Ministro dei Trasporti e Infrastrutture Salvini, che abbiamo intercettato qualche settimana fa ad Agrigento, e in modo furbesco lui è scappato in macchina per non rispondere alle domande di un nostro collega, Giacomo, sul perché ci sono già i 13 miliardi sul ponte, sullo stretto, stanziati belli belli, ma ancora a distanza di 40 anni, oggigiorno nel 2026, non si capisce quanti sono i fondi stanziati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Perché non vengono stanziati o non vengono fatti pubblici questi dati? Perché sarebbero ridere le persone che sanno un minimo di matematica e capiscono la differenza fra migliaia di euro e miliardi di euro, dove ci sono 6 zeri in più. Ringrazio appunto tutti gli ascoltatori, invito appunto anche a passare a trovarci al gazebo di Disabili Pirata qua al Festival Alta Felicità, che trovate all'altezza del primo bagno accessibile. Insomma, siamo lì a fare un po' di raduno, di chiacchierate, e appunto vi invito a sostenere anche il Festival Alta Felicità con donazioni, partecipazioni a crowdfunding e soprattutto riportare la lotta nei vostri territori, includendo l'antiabilismo fra i vari punti cruciali come casa, l'antifascismo, l'antinazismo, eccetera eccetera. Grazie mille, grazie al Radio Breakout per l'ospitalità e al Festival per l'organizzazione.
0: Grazie a te Andrei per aver citato tutto quello che abbiamo nominato questa mattina, e finalmente hai accostato antiabilismo, antifascismo, perché sono la stessa lotta, sono la stessa battaglia, e hai citato anche il diritto alla partecipazione. Io trovo assurdo, ma assurdo, ok, intanto è quello che è, quindi che Salvini sia scappato davanti a Giacomo una volta, cioè la domanda ovviamente non rispondono, perché come tu dicevi utilizzano, strumentalizzano i disabili e li utilizzano soltanto per le loro finte campagne politiche, senza poi essere trasparenti e raccontare la verità su, esatto, anche dei peggiori, ma è vero, dovremmo fare anche le classi separate. Ad ogni modo, scusate, qui chiacchieriamo e perdo il filo della frase che stavo dicendo, ma la poca trasparenza, ecco, citavo la poca trasparenza dei politici che investono in grandi opere o quelle che loro chiamano grandi opere, che in realtà sono soltanto dei modi di ladrare, di rubare in maniera più furbesca, come tu citavi, e non impegnarsi invece in quelle che sono le necessità vere, i bisogni dei cittadini e delle cittadine. Anche perché ricordiamo, il numero dei disabili in Italia è alto, cresce molto, cresce continuamente, perché ricordiamo che le abilità sono provvisorie, poi se abilità le possiamo chiamare, perché conosco tante persone che sembrano abili nella vita quotidiana, ma in realtà poi non lo sono e non la vivono, e si può acquisire una disabilità anche soltanto per crescita, per invecchiamento. E di quante persone anche parliamo quando parliamo dei caregiver, ovvero di coloro i quali e le quali si prendono cura di chi ha bisogno di assistenza e chi ha bisogno di supporto quotidiano. È un argomento che vogliamo introdurre a breve, mandiamo un pezzo parlando di questa virtual insanity, e poi passiamo a Michele.

0: sempre ancora sintonizzati su le libere frequenze di Radio Blackout in diretta dal Festival Alta Felicità e siamo qui a chiacchierare e incazzarci sul tema dell'alta accessibilità, su questo progetto e su quello che deve essere, che dovrebbe essere la non strumentalizzazione dei disabili e della disabilità in Italia e nel resto del mondo. E che cosa possiamo fare noi per partecipare, cooperare, sostenerci, supportare, fare rete, creare rete, certo con il festival, con i vari diversi movimenti che stanno nascendo sul nostro territorio nazionale e che possono finalmente cucire insieme, disegnare forse un nuovo mondo, senza le barriere, abbattendole, senza costruzioni di enormi opere inutili che tolgono solo soldi a quello che sarebbe veramente necessario. E adesso abbiamo dato voce ad Ambra, ad Andrei con i progetti che portano avanti loro, tra l'altro di nuovo grazie Andrei per aver citato anche il supporto e il crowdfunding allo stesso festival Alta Felicità che ci stiamo godendo, al quale stiamo partecipando in questi giorni. E, serve sempre, serve l'aiuto e la presenza di tutte e tutti. E ora vorremmo anche chiedere a Michele, che è qui con noi e che un po' rappresenta il mondo di chi si spende, di chi aiuta, di chi vive anche da caregiver, felicemente, altamente felice direi, ma che può dare forse anche degli aiuti, dei consigli a chi vuole avvicinarsi, a chi vorrebbe vivere una vita anche da, come si dice, normodotato, anche se è una parola che mi sta un po' sulle balle, ma la usiamo così per comodità esatto di sistemica. E, come stai? Cosa vuoi raccontare dopo questo fantastico dibattito di questa mattina, finito veramente in standing ovation?
1: Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli amici e le amiche di Radio Blackout per l'ospitalità e invito chi ci sta ascoltando sempre di sostenere le radio indipendenti perché dicono la verità e danno davvero la possibilità di esprimersi a differenza di tante radio. Passiamo musica, non pubblicità in effetti. Allora io volevo solo iniziare il discorso ribadendo un concetto che spesso poi manda in confusione magari chi ascolta, chi partecipa. Allora, cosa c'entra la questione, il movimento, la resistenza, no TAV con la questione disabilità? Beh, innanzitutto per me fondamentalmente è una spia, un sintomo di un sistema che decide di dirottare molti capitali verso una tipologia di mondo, una Weltanschauung come dicono i tedeschi, e di disinvestire verso quelle che sono le infrastrutture, non sono necessariamente luoghi di medicalizzazione. Io per infrastrutture intendo anche centri aggregativi giovanili, intendo anche centri di inserimento nel mondo del lavoro. Io mi occupo di disabilità ormai da 16-17 anni, praticamente da sempre, con tutti i tipi di disabilità, perché parli di disabilità, hai parlato di niente, hai parlato di tutto. In particolare nell'ultimo periodo della mia vita mi sto occupando di disabilità psichiatriche. Ho deciso proprio di fondare la mia associazione con questo focus, con il focus di progetti di vita indipendente. Ambra e Andrei hanno parlato molto di politica, perché in effetti la questione di cui mi sono reso conto è che il corpo dei disabili, delle persone disabili, è necessariamente politico. Che cosa significa questo? È necessariamente pubblico. Io parto proprio dall'etimologia del termine politico. Pubblico, nel senso che sul corpo dei disabili viene fatta propaganda, viene fatta un certo tipo di gestione che Foucault chiamerebbe proprio controllo biopolitico. E da questo io ho pensato di decostruire un pochino innanzitutto con me stesso e poi portarlo all'esterno. Il concetto di disabilità, ho riflettuto molto sul concetto di disabilità, perché a volte è come se esistessero due mondi per la maggior parte delle persone, cioè il mondo dei normotipici, io utilizzo questa parola, non normale, normotipici, e il mondo dei disabili, ma non funziona proprio così, perché in verità è molto più intersezionale la questione, perché la disabilità è una cosa che riguarda tutte le persone, sia perché è un fatto, è un evento biografico, cioè si può diventare disabili, sia perché prima o poi chiunque nella nostra vita, con un nonno, una nonna, un compagno, una compagna, sarà caregiver, avrà a che fare con una persona disabile. Di conseguenza vorrei anche uscire un po', non che non sia necessario, ma uscire un po' dalla prospettiva unicamente assistenzialistica della disabilità e introdurre un concetto che non nuovo, non l'ho inventato io chiaramente, cioè persone molto più intelligenti di me che hanno inventato, hanno teorizzato questo. Però antropologicamente parlando, cioè non porre il disabile semplicemente come un oggetto di assistenza, ma come proprio un soggetto attivo della società. Quindi la disabilità come proprio patrimonio dell'umanità. Io dicevo prima, ma che cacchio vuol dire disabilità come patrimonio dell'umanità? Patrimonio, sempre tornando all'etimologia del termine, significa proprio che fa parte dell'umanità, quindi non è qualcosa di separato, quindi esatto, è una caratteristica che può appartenerci. Io ricordo, senza entrare nello specifico dell'antropologia, che l'essere umano è probabilmente l'animale che più ha bisogno di cura rispetto ad altri animali, perché l'essere umano, prima di diventare effettivamente indipendente, ci mette tantissimo tempo. Poi se parliamo con la società moderna ci mette forse 40 anni o forse mai. però anche in una società primordiale, immaginiamo una società primordiale, ci metterebbe davvero tanto per essere indipendente. Quindi in qualche modo noi nasciamo disabili. Ma cosa significa disabile? Significa semplicemente uno sforzo immaginativo per immaginarsi una rete e una cura reciproca dove l'uno ha cura dell'altro. Quindi in un mondo, e qui chiudo, magari poi chiacchieriamo un altro pochino più tardi, però in un mondo dove ci spingono all'economia di guerra, ci spingono alle divisioni, ci spingono alle guerre fra poveri, il pensare che il prossimo, il tuo fratello, la tua sorella, ha necessità di cura, a prescindere da una disabilità, a prescindere da no, a prescindere da tutto. Quindi, ecco, sostituire un attimo questa economia di guerra che ormai ci ha devastato il cervello con un'economia di cura, e farlo con il sorriso dell'alta felicità, appunto. Quindi ringrazio ancora Radio Blackout e tutte le radio indipendenti, tutte le persone che sostengono le radio indipendenti. Ok.
0: Grazie Michele, che intervento. Mi piace molto pensare a questa nuova educazione sentimentale, perché poi torniamo a quello che diceva, che ha citato anche Ambra, che citava anche Andrei, proprio di educazione all'empatia. Mi piace l'idea di una economia volta alla cura e non al distanziarsi, al separarsi, alla guerra, che è proprio quello che cerchiamo di fare qui, sia in Radio Blackout, sia al Festival Alta Felicità. E forse è vero, qui creeremo un podcast, perché vorrei mettere anche disponibilità sul sito di Radio Blackout di tutte e tutti anche i link delle associazioni che stiamo citando e delle realtà che già si stanno spendendo sul nostro territorio per rendere l'accessibilità e il vivere insieme realmente possibile. Ed è molto importante parlare di vita indipendente, perché questo è... grazie per averlo citato, Michele, perché ancora ne avevamo parlato, ma è un diritto inalienabile, innegabile di qualsiasi essere umano, e che purtroppo chi ha... chi parte, ma non è neanche un partire avvantaggiati o svantaggiati, che poi l'inno qui della valle di Val di Susa e si parte e si torna insieme, quindi tutti devono essere messi nelle condizioni di poter vivere indipendenti, di poter portare la propria voce e il proprio pensiero, il proprio spirito a costruire, a co-costruire, co-creare la realtà che

0: sempre ancora sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout in diretta dal Festival Alta Felicità. Siamo in chiusura della nostra intervista post dibattito con Abbatti le Barriere di Isabel Pirato, con Ambra, con Michele, con Andrei. Io non posso fare che ringraziarvi perché abbiamo forse aggiunto ancora più spunti a quelli di stamattina. E come potete immaginare, parlare di accessibilità, di inclusione, di coltivare l'empatia e la cura. Se parlavamo di economia della cura invece che economia di guerra, in un mondo che in molte delle sue particolari sfumature non ci permette di farlo, è importante. Potremmo andare avanti a parlare per ore, però vi chiedo, prima di passare il microfono alla prossima diretta, di salutarci, ringraziarci e dare così un ultimo messaggio di quello che vorreste mandare a tutti i nostri ascoltatori qui a Radio Blackout.
1: Vado io, dai. Grazie, dai. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Appunto, il mio appello è non abbattersi, ma ovviamente abbattere le barriere e non farsi manipolare e non rendersi manipolabili da certi soggetti, appunto, che usano e strumentalizzano il tema della disabilità, e soprattutto negli ultimi periodi, come avete potuto vedere, certi politici normodotati parlano di cosiddette classi separate, che è un tema contrario all'inclusione e che non esiste, e per giustificare tale cose strumentalizzano anche attivisti.

0: o influencer, diciamo, chiamiamole meglio così, influencer con disabilità, tra virgolette, mezzi famosi, per promuovere un tema, un'idea che a noi, persone civili e acculturate, anche disabili, sembra proprio un nazifascismo 3.0 che noi non possiamo tollerare e queste idee non passeranno, assolutamente. Quindi saluto tutti, non facciamoci strumentalizzare, ma appunto apriamo la mente, abbattiamo le barriere e passo la parola anche ai miei colleghi per il saluto.
1: Grazie, vi salutiamo e difendete la voce del verbo di abbattere le barriere in tutto il mondo. Ciao amici e amiche, ciao.
2: E un saluto anche da parte mia, sostenete sempre le radio indipendenti e ricordatevi che resistenza è antiabilismo e anche antifascismo, sempre alta felicità e alta accessibilità. Ciao a tutti e a tutte.
3: Super, super, grazie. Allora siamo in chiusura. Antiabilismo, antifascismo, sempre.

0: Allora, stavate ascoltando sempre su 105.25 in diretta dal Festival dell'Alta Felicità il contributo del programma Superanti, che per chi ne ha ascoltato solo un pezzo volesse comunque recuperarlo troverà nei prossimi giorni disponibili sul sito di Radio Blackout. Lo trovate sulla pagina appunto del programma Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout. La tematica che è stata affrontata rotava intorno al disabilità, la guerra e le barriere, e quindi a chi ne avesse interesse ci ritrova sempre su www.radioblackout.org.
1: Dall'ingiustizia

0: sopporterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
1: E ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Breakout. Siamo sempre in diretta con la radio mobile dal Festival Alta Felicità Avenhaus. Continuiamo il nostro lavoro in cui cerchiamo di raccogliere testimonianze di varie lotte sparse per il mondo e per il nostro territorio. E a questo proposito non possiamo esimerci dal ricordare il genocidio in atto in Palestina, e abbiamo la fortuna di avere una testimonianza diretta e anche recente di una compagna che è da poco tornata dal territorio palestinese. Dunque in primis ti ringrazio per esserti prestata a questa chiacchierata e poi ti chiedo di introdurre un pochino il vostro viaggio, dove siete state e che cosa avete fatto.
2: Ciao a tutto e grazie a te, grazie a Radio Blackout per questo spazio. Comunque è bello e importante riuscire a parlarne il più possibile, e ci gasa, quindi lo facciamo. E sì, sono stata appunto di recente con un altro compass nei territori palestinesi della Cisgiordania con questa campagna che si chiama FASA. FASA è una campagna del Popular Struggle Coordination Committee, il comitato di coordinamento della lotta popolare palestinese, ed è una campagna lanciata da tutte persone palestinesi che coordinano l'organizzazione. E noi siamo state 3 settimane lì in Palestina, a contatto con le famiglie. Essenzialmente ci siamo spostate principalmente tra Ramallah e Nablus, ma siamo riuscite a arrivare anche a Jenin, a Turmusaya, delle zone anche di Betlemme. E che dire, sicuramente abbiamo visto tanto. FASA organizza l'organizzazione, diciamo, logistica e tra tutte le attiviste che riescono a essere presenti al momento si richiede un minimo di 2 settimane di presenza sul territorio, che vanno fino ai 3 mesi di totale del visto che rilascia lo Stato di Israele. E quello che poi succede è di passare del tempo principalmente con le famiglie palestinesi, tra i 3 e i 5 giorni, anche se chiaramente lì il tempo è sempre dettato dai checkpoint, da come l'occupazione continuamente molesta e violenta la popolazione palestinese, per cui è sempre molto incerto fare programmi. E un'esperienza anche molto, come dire, bella, formativa, si impara tanto effettivamente rispetto a quello che è la resistenza, sia come a livello pratico, strategia a livello pratico, sia a livello umano, quello che è la sumud, insomma è reale, tangibile. E essenzialmente l'idea anche del nostro viaggio dietro questo è un inizio, non è che siamo rientrate da poco e vediamo questa esperienza come qui conclusa, anzi l'idea è rilanciare questa esperienza come carovana nella nostra comunità, perché è necessaria una presenza solidale. Di questo che si occupa la campagna FASA sul territorio è fondamentale. Questo lo chiedono le persone palestinesi, dai coordinatori del movimento alle famiglie che chiamano poi il movimento per effettivamente avere la presenza di persone internazionali. È chiaro che non è che si pone fine in questo modo all'occupazione andando in 2 persone in Palestina, ma è comunque un gesto assolutamente concreto. E anche questo si è sperimentato, si è visto e soprattutto richiesto, e nessuno ha la presunzione di poter dire di che cosa le persone palestinesi possono aver bisogno se non loro stesse, per cui è importante rilanciamo soprattutto per il periodo autunnale che si prospetta dal 10 ottobre inizia la raccolta delle olive in Palestina, che è un'occasione di festa per le famiglie palestinesi, ed è un'occasione invece per i coloni per attaccare violenze, cercare di portare un'escalation di violenza in modo che intervenga l'esercito e vengano confiscate le terre delle persone palestinesi, e così i coloni possano continuare ad espandersi, mentre la presenza di persone internazionali sul campo aiuta effettivamente ad escalare questi tipi di tensioni. Quello che, non so se vado avanti, vado a ruota libera qua, però quello che richiede FASA è quello che richiedono le famiglie, perché comunque innanzitutto a indicare alle persone internazionali quello che può essere utile fare nella situazione molto concreta, lo dicono appunto le persone palestinesi. Essenzialmente si tratta quasi sempre di filmare le violenze dei coloni quando arrivano, perché arrivano tutti i giorni con violenze più o meno gravi, ma costanti e logoranti. Talvolta andare in prima linea, quindi confrontare i coloni, non avendoci un dialogo, perché è effettivamente impossibile dialogare con quella che è una milizia organizzata e nuova avanguardia di occupazione israeliana nei territori della Cisgiordania. Però filmandoli comunque c'è il deterrente dell'opinione pubblica internazionale, che consente effettivamente, trattiene in parte, tendenzialmente, dipende anche dalle situazioni, le attività violente dei coloni. E dall'altro lato, insomma, talvolta anche intercedere con l'esercito se questo viene richiesto, ma anche lavorare insieme. Noi personalmente ci siamo trovate a raccogliere i pomodori nelle campagne di Kariut, intorno tra Nablus e Ramallah, passare il tempo con le persone, raccogliere le loro testimonianze con la loro voce. Siamo riusciti a fare diverse interviste, ora vedremo un po' come organizzare anche questo materiale. E non so, io continuo, se no dimmi tu.
1: No, grazie mille, ne approfitto per farti una domanda legata allo stato dell'arte, lo stato attuale delle cose, perché se è vero che i media mainstream, i rotocalchi, non danno molto spazio a quella che è l'occupazione israeliana in Cisgiordania, in questo momento è un momento particolarmente caldo e delicato. Volevo chiederti a questo proposito com'è la sensazione sul campo e come si prospetta nell'immediato futuro la situazione per le famiglie palestinesi.
2: Grazie, sì. Dunque, tutte le persone con cui siamo entrate in contatto palestinesi ci hanno detto che dal 7 ottobre comunque la situazione è peggiorata notevolmente. Ci dicevano, certo, prima era una vita difficile, ma adesso questa non è vita. E comunque riuscivano a reagire nei confronti delle forze d'occupazione, dei coloni. I coloni giravano comunque scortati, mentre adesso la situazione è completamente diversa, per cui i coloni girano a piedi, attraversano i villaggi e proprio, insomma, usano violenza contro le persone, e nessuno se la sente di reagire perché le ripercussioni sono molto peggiorative. E noi nello specifico, appunto, siamo state in un villaggio, in un paese che si chiama Kusra, e lì la colonia vicina avevano ottenuto con un fundraising un drone da diverse migliaia di dollari, e ce lo siamo viste venire sopra l'abitazione in cui eravamo cercare di intimidirci, di riprenderci, di vedere qual era la scena, perché di fatto hanno tentato di accedere al recinto dell'abitazione del nostro vicino con un flessibile, svegliandoci nel cuore della notte, lanciando pietre contro l'abitazione. E lì abbiamo anche visto da vicino una degli strumenti di occupazione delle terre delle persone palestinesi attraverso gli animali, ossia portano le capre chiaramente sottratte alle comunità palestinesi, o le pecore, e le portano a pascolare nelle terre che non sono di loro proprietà. quindi nel nostro caso erano della proprietà della famiglia con cui eravamo, e non è possibile intervenire per loro, cioè per le persone palestinesi. Talvolta si chiama la polizia, l'esercito, e in quel caso a volte arriva, a volte no, comunque il suo arrivo è sempre dopo che il colono se n'è andato, e in ogni caso le capre hanno devastato le piante che, da frutta che ci sono, perché giustamente mangiano. E un'altra situazione in cui siamo stati è nel paese vicino a Turmusaia, che è questo paese tra l'altro di persone palestinesi americane con passaporto anche americano, che hanno costruito questo paese anche molto ricco, con tutte insomma abitazioni piuttosto considerevoli, che comunque ciò non protegge neanche questo tipo di famiglia. Insomma, non c'è distinzione di classe, l'occupazione e la violenza d'occupazione israeliana colpisce tutte e tutti. E in particolare noi siamo stati insieme a questa famiglia invece di un'altra estrazione sociale, insomma, che sta lì vicino a questo paese di Turmusaia, sotto alla colonia chiamata Shilo. Di recente, qualche anno fa, i coloni hanno costruito una strada tra la casa, l'abitazione di questa famiglia e il paese di Turmusaia, quindi abbiamo sulla collina, perché le colonie vengono quasi sempre costruite in cima alle colline per poter controllare la situazione, c'è la colonia di Shilo, sul pendio della collina la casa in cui siamo riusciti anche appunto a fare presenza solidale, e la strada israeliana, che è interdetta alle persone palestinesi, quindi solo le persone israeliane possono accedere a quella strada. Questa famiglia si è trovata bloccata in casa per un anno, senza poter andare a fare la spesa, senza poter portare i figli a scuola, senza poter uscire, senza poter avere visite, nulla di tutto ciò, perché non potevano accedere alla strada. Dopo un anno e qualcosa, in cui hanno portato il caso alla corte israeliana, gli è stato concesso di attraversare la strada, quindi hanno una chiave e con questa chiave aprono un cancello, attraversano la strada con l'auto e prendono la strada per Turmusaia. Possono passare con una macchina al giorno, non possono avere visite, noi chiaramente ci siamo nascoste per entrare con loro e passare un po' di tempo in famiglia. Poi lì appunto, per esempio, in questa occasione come attiviste noi dovevamo stare nascoste, perché sarebbe stato nocivo per loro farci vedere. E un'altra situazione che merita di essere raccontata poi è stata l'esperienza che abbiamo avuto in un paese che si chiama Kariut. È sempre intorno a quegli stessi, ci siamo poi rese conto, perché comunque la geografia l'abbiamo scoperta un po' strada facendo, che di fatto stavamo girando attorno più o meno alle stesse colonie, alle stesse colline, perché effettivamente lì c'è una situazione molto difficile, dove ci sono tre colonie molto grandi e sette avamposti nuovi, che mentre noi stessi eravamo lì abbiamo visto arrivare dei nuovi container per ampliare l'avamposto che era di fianco alla casa in cui noi stavamo, ma letteralmente a 200 metri, partito da una casa che era di una famiglia palestinese di pastori, che sono stati appunto sfollati e se ne sono dovuti andare, e la casa è stata occupata dai coloni. Tra questi coloni, tale Avichai Svissa, che a quanto pare è famoso per dirigere, coordinare i gruppi di coloni all'assalto delle case dei palestinesi per aprire nuovi avamposti, che girava sempre armato. Qualche giorno prima del nostro cioè la famiglia si è rivolta al comitato popolare della lotta popolare palestinese, perché qualche settimana prima del nostro arrivo questo colono Avichai Svissa armato ha aperto il fuoco contro la famiglia, e noi l'abbiamo visto passare più volte. Poi nel mentre in cui eravamo presenti non si sono create delle situazioni di escalation, ma nel frattempo nel paese di fianco, Jalud, c'era una famiglia bloccata nell'abitazione in un modo simile a quello che vi ho raccontato poco fa, dove dei coloni erano riusciti, la famiglia si trova sul pendio della collina, sopra la collina abbiamo la colonia, e i coloni sono riusciti ad occupare una casa palestinese sotto la casa di questa famiglia, per cui loro si sono trovati bloccati tra questi coloni che occupavano la casa. Ogni volta che loro uscivano di casa gli lanciavano delle pietre e la colonia. Noi abbiamo cercato, mentre eravamo lì nei pressi, di accedere alla famiglia perché non riuscivano a uscire, non riuscivano a fare la spesa, eccetera eccetera. Inoltre i coloni gli hanno tagliato l'elettricità, quindi a un certo punto il cibo che avevano ha cominciato ad andare a male. Non avevano l'acqua, gli hanno tagliato l'acqua, perché un'altra pratica che fanno, che abbiamo visto anche in altre occasioni, oltre a cioè a sottrarre tutte le fonti e le sorgenti idriche palestinesi che occupano e che trasformano in piscine naturali e dicono: ah, come stiamo ben rivalutando il territorio, viva la sostenibilità, di fatto appunto cercano di tagliare l'acqua alle abitazioni palestinesi. Quindi una situazione molto critica. Non potevamo intercedere perché comunque non potevamo far niente in quelle poche persone che eravamo, e anche il villaggio, il paese stava cercando di attivarsi, ma era molto difficile. C'era bisogno dell'intervento dell'esercito, che non interveniva. Alla fine è intervenuto il giorno dopo che noi ce ne siamo andati, cercando di ripristinare l'elettricità, e quello che è stato il risultato è che sono arrivati 200 coloni bardati la notte ad attaccare il villaggio, colpendo chiunque trovassero in giro. E insomma, quindi la situazione è questa. E diciamo che oltre a queste esperienze di questo tipo, siamo entrati in contatto col campo profughi di Jenin, dove c'è un'esperienza molto bella che si chiama il Freedom Theater, che è un collettivo che va avanti da diversi anni, che pratica come forma di resistenza una resistenza culturale, quindi cerca di salvaguardare la cultura palestinese, e mette in atto anche il teatro dell'oppresso, insomma cercare di sostenere soprattutto con i bambini del campo delle attività teatrali. E campo di cui sono appunto il Freedom Theater, hanno arrestato diverse persone nel campo di Jenin e hanno sfollato il campo di Jenin tempo fa, il teatro è stato spostato in un'altra zona. Siamo entrati in contatto anche con il campo profughi di Deshe, che sta fuori Betlemme, cioè sta a Betlemme. Anche lì ci sono delle realtà molto carine di persone che si occupano di dare una vita a bambini molto piccoli che non hanno spazio nel campo profughi, attività da fare con le donne, perché comunque rimane una divisione di genere, insomma il patriarcato rimane molto forte anche in Palestina, e una palestra per femminile, una biblioteca, tutta una serie di attività che vengono continuamente ostacolate. Noi abbiamo saputo che dopo che alcune persone internazionali erano andate a visitare questi centri nel campo di Deshe, l'esercito è intervenuto arrestando a tappeto diverse persone dei centri, cosa che è comunque quotidiana. Le persone mettono in conto gli arresti, non sono quasi neanche più troppo rilevanti, perché comunque è una cosa cioè una cosa che succede veramente con una grande frequenza, e chiaramente non è che c'è solo l'arresto, c'è poi anche la tortura. E diciamo che sono in vista le elezioni in Israele il 27 ottobre, si aspettava un aumento delle violenze, non era stato visto con così tanto anticipo, perché diciamo che in verità nell'ultimo periodo è aumentata a dismisura la violenza. Sappiamo tutto quello che è successo a Tell, vicino a Nablus, chi ha sentito i telegiornali, dove appunto dei coloni che sono stati presentati come degli escursionisti e in realtà appunto sono delle forze di milizia israeliana d'occupazione, hanno attaccato un villaggio, il villaggio ha cercato di difendersi, hanno ucciso 6 persone palestinesi, è morto anche un colono, hanno ucciso anche un colono. E pare che appunto questo episodio abbia contribuito a una grande escalation, per cui addirittura ci sono delle colonie. Praticamente il fratello del colono che è stato ucciso vive in una colonia intorno a Ramallah, per cui adesso stanno attivando delle ripercussioni in vendetta della morte di questa persona anche a Ramallah e nei territori circostanti. Insomma, mi fermo un attimo, però c'è altro da dire volendo.
1: Wow, sì, grazie mille, un sacco di informazioni, un sacco di storie. Molto emozionante personalmente. Volevo farti un'ultima domanda prima di lasciarti andare a goderti il festival, legata a quella che è l'esperienza con la componente israeliana e sionista, perché sappiamo che la solidarietà europea, in generale la solidarietà verso il popolo palestinese, è ostracizzata e ostacolata il più possibile. Ma mi chiedevo, nella vostra esperienza, se avesse avuto contezza, di sicuro più di noi qua, ma soprattutto se invece c'è stata esperienza anche di altro tipo in relazione in generale alla popolazione israeliana.
2: Sì, mi piace questa domanda, perché anche per me è stato un punto molto importante, quindi adesso magari parlo un attimo a livello personale. Passare per i territori appunto israeliani non è stato affatto piacevole. Io personalmente avevo una grandissima tensione, comunque sei circondato da persone armate con questi strumenti enormi e folli insomma, perché comunque è follia quello che stanno praticando, oppure non so, dissociazione, per cui era abbastanza forte per me, anche solo Gerusalemme, che comunque rimane con una forte presenza palestinese, è un'esperienza. Dopodiché effettivamente siamo riusciti a entrare in contatto anche con gruppi di resistenza israeliani, adesso, cioè, con alcune persone che sono compagne e se la passano male, perché comunque in alcuni casi, quando per esempio facendo sempre presenza solidale nella zona della Cisgiordania, una compagna è stata filmata e quando il proprietario di casa ha visto questo video che il colono aveva messo su Instagram l'ha sfrattata, per esempio. Non è semplice, però esiste, questo già è stato personalmente molto rincuorante.
1: Perfetto, ti ringrazio molto della testimonianza, è stata una chiacchierata super interessante e ti lascio andare a goderti il festival, grazie mille. Mentre per quanto riguarda la radio, adesso vi lasciamo con un po' di musica e fra poco avremo una chiacchierata con Lorenzo Tecleme nel contesto del vostro programma radiofonico universitario preferito, I Saperi Maledetti. Non vi lasciano da sole neanche in valle, vi lascio con un po' di musica.

gente.

prova. Ciao a tutte le persone in ascolto, in presenza dal Festival dell'Alta Felicità e a distanza. E, sono cambiato un po' le voci ai microfoni, adesso tra poco intervisteremo un ospite specialissimo che purtroppo non ha potuto partecipare a un incontro che doveva avvenire qua al festival, ma per fortuna avremo la fortuna di poterlo sentire sulle frequenze libere di Radio Blackout, e rimanete sintonizzati e a breve parleremo con Lorenzo Tecleme.

0: rieccoci di nuovo e siamo in diretta con Lorenzo Tecleme, che appunto doveva venire al primo incontro all'incontro del primo giorno su mondi artificiali che diventano reali, e per fortuna abbiamo la fortuna di poterlo sentire sulle libere frequenze di Radio Breakout. Lorenzo, ti introduco un attimo. Lorenzo appunto scrive di clima e finanza, è autore del podcast Unchained, storie di ordinario capitalismo selvaggio per valori.it, e dal podcast appunto nasce l'idea del libro Storie di ordinario, tra parentesi, capitalismo selvaggio, multinazionali alla guerra, meme che diventano criptovalute, disastri che arricchiscono pochi eletti e miliardari in fuga nello spazio. Pubblicato da Newton Compton Editori nel 2026, e il libro racconta tramite storie e aneddoti il capitalismo selvaggio della nostra epoca. Okay. Scusate, parlo molto veloce. Lorenzo, allora, intanto benvenuto, ci senti?
1: Eccoci, sì, ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, ti faccio una prima domanda. Nel tuo libro appunto parli soprattutto dell'avvento appunto di queste nuove figure che possiamo definire tecnoligarchi. Ti vorrei chiedere, ci puoi un po' raccontare come sono nate queste figure e soprattutto chi effettivamente si è arricchito dall'ultima crisi finanziaria, quella del 2008, e forse anche un po' già da prima, insomma, come e perché si sono arricchite proprio queste figure che adesso noi chiamiamo tecnoligarchi, e qual è un po' la loro specificità? Tu nel libro citi Vanoufakis, che parla di tecnofeudalesimo, che è diciamo una definizione abbastanza controversa, e volevamo sapere un po' se ci racconti intanto un po' questa storia e anche un po' che ne pensi su quest'ultima parte.
1: Certo, questo è un dibattito interessantissimo e centralissimo, perché tutte le ere hanno i loro oligarchi. Poi noi in Occidente abbiamo deciso che chiamiamo oligarchi solo quelli russi, ma in realtà sono oligarchi anche i grandi ricchi e i grandi potenti alle nostre latitudini, ma non in tutte le ere si concentrano negli stessi settori. Ai primi del Novecento si parlava di Robber Barons, di baroni della rapina, e non erano tutti grandi imprenditori di tutti i tipi, ma erano quelli di alcuni settori, i più fulgenti, quelli che più trainavano l'economia, per esempio i signori delle ferrovie, no? Ecco, in quest'epoca ci rendiamo conto di come gli oligarchi più potenti sono quelli della tecnologia. Tanto per darvi qualche dato, nella classifica di Forbes dei uomini più ricchi al mondo, fra i 10 più ricchi al mondo, 8 vengono da Big Tech, e se restringiamo il campo ai 5 più ricchi, tutti e 5 vengono dal settore tecnologico. E d'altronde, se pensiamo ai miliardari più in vista del mondo, anche quelli più distopici, vari Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, eccetera, eccetera, beh, vengono tutti da Microsoft, Amazon, PayPal, dal settore tecnologico, in qualche modo, dalla Silicon Valley, da questo specifico luogo in California. E vale un pochettino chiedersi la pena, perché c'è un grande dibattito, ci sono tante teorie, nel libro cerchiamo un po' di elencarle, anche in un modo un po' narrativo, cerchiamo di elencarle mentre raccontiamo le vite di questi personaggi. Però sicuramente un punto di svolta è la crisi del 2008 che nominavi. La crisi del 2008 è un momento in cui tanti settori dell'economia reale si sono compressi, sono entrati in crisi, non c'è stato più mercato interno. È stato un momento in cui le banche centrali hanno iniziato a buttare fuori denaro, denaro, denaro, ma non hanno dato verso il basso, non hanno fatto un'iniezione di liquidità alla gente, hanno fatto un'iniezione di liquidità alle banche, quelle grandi aziende, eccetera, eccetera. E c'è un settore, quello tecnologico informatico, che è stato il più capace di prendere tutta quella liquidità. Questo è l'inizio proprio della teoria di Varoufakis, del tecnofeudalesimo che citavi, e usare quella liquidità per costruirsi il loro impero. Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, anche lui un personaggio interessantissimo, in realtà va oltre. Gli dice poi il loro segreto è anche che a un certo punto ci hanno messo tutti a lavorare gratis per loro. Facebook non è ricco solo grazie al lavoro, al plusvalore in termini marxisti dei suoi dipendenti. Facebook è ricco perché tutti i giorni noi postiamo gratuitamente, facciamo gratis lavoro per Facebook quando scriviamo un post, idem per Instagram, idem per YouTube quando carichiamo un video, idem per Google Maps quando ci muoviamo, idem i nostri dati. E lui, dice Varoufakis, ci vede in qualche modo una misura feudale in questo, no? Come nel feudalesimo i feudatari guadagnavano non dal lavoro, ma dal solo fatto di possedere la terra, la gente gli pagava un affitto. Ecco, in qualche modo oggi siamo in un nuovo feudalesimo in cui i tecnoligarchi guadagnano dal solo fatto di possedere le piattaforme su cui noi operiamo gratuitamente tutti i giorni, pagandoli con soldi o con dati. È una teoria affascinante, una teoria anche contestata, ma ci dà forse un pezzo della risposta del perché proprio i tecnoligarchi sono così potenti.
0: Ok, questa cosa mi fa venire in mente altre mille domande, proverò a sceglierne una. E intanto ti vorrei chiedere, appunto, in questa nuova fase di capitalismo, appunto, secondo te, come si rimodula proprio questo rapporto, cioè il rapporto che insomma c'è sempre tra il capitale, possiamo dire, e le infrastrutture statali, no? E quindi come effettivamente è cambiato il rapporto, cioè in questa fase che necessità ci sono da parte del capitale di, nei confronti appunto di, del rapporto tra queste due, tra questi due poteri, e in particolare penso, no, ad esempio alla necessità adesso dei, di appunto alcuni di questi tecnoligarchi della Silicon Valley come Elon Musk, Peter Thiel, tutti questi nomi qua, quasi appunto di avere una voce in capitolo in fatto di politica, che insomma magari negli anni scorsi non era così, anzi probabilmente prima la Silicon Valley ammiccava più a delle idee liberal, quasi non socialdemocratiche, però insomma quasi vicino al Partito Democratico americano, e mentre adesso è molto molto vicino esplicitamente a, a una destra ultraconservatrice, proprio per le necessità di mercato di fare guerra sostanzialmente con le proprie tecnologie. E quindi appunto secondo te un po' com'è questo rapporto tra queste due infrastrutture?
1: Anche qua, visto che siamo a casa e fra amici, la prendo un po' da lontano, perché gli oligarchi c'erano anche 80 anni fa in America come in Italia eccetera eccetera, ma era un capitalismo molto diverso, era un capitalismo che si trovava a confrontarsi col movimento operaio, con i sindacati, con i partiti, con la minaccia comunista ad est, e quindi era un capitalismo molto spaventato e che era molto pronto a fare compromessi, no? I grandi ricchi padroni delle fabbriche del primo Novecento avevano tutti paura che un giorno arrivava la rivoluzione e gli faceva la pelle. A volte questa paura la sfogavano col fascismo, ma molte altre volte, questo è il modello che si è affermato in Occidente, l'hanno sfogata col compromesso. Quindi è stata questa stagione molto tesa in realtà a vederla a posteriori, che però ci ha dato, che so, il welfare state o anche in qualche modo la liberal democrazia per come la conosciamo. Quell'equilibrio che era un po' basato sulla paura reciproca e quindi sulla necessità di avere un compromesso fra lavoro e capitale, si è rotto con il crollo dell'Unione Sovietica, si è rotto con Thatcher e Reagan, si è rotto con la crisi del movimento operaio e con gli oligarchi che nel frattempo sono cambiati, sono arrivate nuove generazioni, nuovi settori, appunto quello tecnologico, si sono trovati ad avere le mani molto più libere di prima, a sentirsi di poter fare molto più un po' quello che volevano senza che nessuno li disturbasse troppo. Ed è lì che c'è stata l'evoluzione che dicevi. Una generazione fa di grandi imprenditori e grandi ricchi, la tendenza era questa che raccontavi, il capitalismo liberal, che dice finché non mi tassi, finché non mi metti leggi sul lavoro, finché non metti limiti alla mia ricchezza, a quello che posso fare, poi sono pronto a parlare di tutto il resto, poi faccio il carro della mia azienda al Pride, eccetera, eccetera, a una nuova generazione, quella attuale che invece è la generazione di Elon Musk che fa il braccio teso, no? È una generazione di oligarchi, soprattutto quelli tecnologici, Peter Thiel, Alex Karp, la stessa evoluzione di personaggi come Bezos o Zuckerberg, che invece dice no, noi siamo qua a difendere la supremazia dell'Occidente, a difendere legge ed ordine, a produrre software di intelligenza artificiale per l'esercito, per l'IDF e così via e così via. È un cambiamento che un po' riflette la complessità del mondo e la direzione in cui va il mondo, un po' lo orienta e un po' forse anche ci dice delle tensioni sociali che stiamo vedendo. Gli anni 90, 2000, fino ancora al 2010 erano anni molto più pacificati, e quindi in fondo questo capitalismo sorridente che faceva libera impresa, ma la Steve Jobs prometteva che ci avrebbe resi tutti ricchi, ci avrebbe dato tutti più diritti e libertà, funzionava. In un mondo più arrabbiato, in un mondo con molto più risentimento, in un mondo in costante crisi economica, in guerra, in crisi climatica, il mondo che legge Trump, per intenderci, bene, serve uno diverso, serve un capitalismo che sia anche pronto a dire che se qua la gente esagera, se un giorno le proteste iniziano ad essere contro di noi, noi mandiamo l'esercito per strada. Ed è il capitalismo rappresentato da gente come Elon Musk. Per dirle in una parola, è un capitalismo molto più pericoloso per noi.
0: Sì, poi nel tuo libro citi anche effettivamente proprio con questa forma di racconto veramente bella da leggere, citi anche come in realtà appunto nel rapporto che c'è sempre stato tra guerra e nuove tecnologie, in realtà anche questo mito che gira intorno a queste figure di self-made man nato dal nulla, con soltanto un euro in tasca nel proprio garage, in realtà oltre che poi effettivamente ha dei capitali già di famiglia esistenti, c'era anche effettivamente in molti casi già degli investimenti da parte dello Stato, quindi da parte specialmente dello Stato inteso come apparato militare, e quindi queste imprese sono anche nate già di fatto grazie a un aiuto statale che spesso viene dimenticato. E ti faccio anche un'altra domanda, forse cambiando leggermente argomento, ma riprendendo delle cose che dicevi prima, e, appunto parlavamo di adesso siamo tutti presi a lavorare gratuitamente, diciamo, per queste aziende che estraggono di fatto tutta la nostra capacità umana vivente nel suo complesso e appunto ci fatturano sopra. E in particolare la nuova frontiera in questo momento di accumulazione è proprio quella dell'intelligenza artificiale, proprio perché penso riuscire ad avere una quantità di dati così tanto così elevata sulle persone effettivamente dà al capitalismo un'occasione gigantesca. E quindi volevo che magari se puoi raccontarci un po' riguardo all'intelligenza artificiale, insomma le figure che la stanno diciamo, come si dice, sviluppando, e anche un po' restituendo che, appunto, come in parte avevi accennato prima, adesso ce la vendono come una cosa di completamente immateriale, completamente aliena, inevitabile, quando in realtà affonda in realtà le sue radici in un lavoro che è estremamente materiale e anche in un'estrazione di risorse che sono estremamente materiali. Cito adesso, anche adesso a Torino, ma anche a Milano, stanno costruendo dei data center che sono senza alcuna regolamentazione, soltanto regolamentati dalle imprese che poi, di cui noi siamo sostanzialmente un territorio di conquista. E ecco, scusami, sto parlando tanto, tu che ne pensi?
2: Guarda, io scusami, faccio solo la voce tecnica fuori campo, se per qualche motivo dovessi in viva voce o avessi le cuffie ti chiederei per caso di toglierle. In realtà ti sentiamo, però potrebbe migliorare un attimo la qualità dell'audio, scusami per l'incursione nella diretta e grazie del contributo.
1: Assolutamente, allora intanto è interessantissimo quello che dicevi, io vi sto parlando, se è rivolto a me quest'ultimo messaggio, senza cuffie e senza viva voce. Provare a parlare a voce più alta, se mi sentite meglio.
2: Sì. Sì, grazie mille, va bene così.
1: Sì.

0: fare necessariamente una tecnologia che io credo abbia, possa avere anche degli usi interessanti e anche popolari, passami questo termine, degli usi per la gente, per il 99%, e che però in questo momento si sta evolvendo in un modo estremamente sregolato e senza curarsi minimamente dei suoi limiti. Il primo limite è quello ecologico. L'intelligenza artificiale, come tutto quello che lavora in cloud, richiede dei server, non è affatto davvero sulla nuvola, è sempre in dei grandi capannoni di metallo che richiedono acqua e che richiedono elettricità. Non è in sé per sé un'industria inquinante. Il settore tessile e il settore alimentare sono molto più inquinanti e hanno effetti molto peggiori. In sé per sé un data center richiede acqua per essere raffreddato, poi quell'acqua torna in circolo e richiede elettricità. Il problema qua è proprio uno dei problemi classici dell'ecologismo, cioè il concetto di limite. Noi possiamo fare data center tutto sommato con un impatto ambientale moderato, possiamo decidere democraticamente come società che un certo numero di data center ci servono e li vogliamo. C'è un data center anche che rende possibile questa chiamata che stiamo avendo noi ora, se la stiamo avendo su WhatsApp, come mi sembra di ricordare. Il problema però è quando iniziano ad essere troppi. Il problema è se noi non riusciamo a mettere un limite a questo. E là c'è una domanda che dobbiamo farci come società. Le nostre ricerche su ChatGPT, le intelligenze artificiali fatte per essere partner romantici e sessuali, ad esempio, per dire di una prospettiva che raccontiamo molto nel libro, le intelligenze artificiali fatte per essere nostre amiche e rimpiazzare gli amici reali. Ecco, queste intelligenze artificiali qua, o quelle che usano gli eserciti, se volete, per lanciare bombe atomiche o per individuare bersagli e fare stragi a Gaza, valgono la pena, vale la pena dedicare a questi scopi una parte del nostro suolo, una parte della nostra acqua, una parte della nostra elettricità? Ecco, questa è una domanda che dovremmo farci democraticamente come società. Il problema è che non c'è nessun processo democratico in questo momento in atto. È una domanda lasciata totalmente nelle mani del mercato. Il mercato si dice che finché ci sono finanziamenti, e in questa fase di finanziamenti ce ne sono tantissimi, allora sì, vale sempre la pena costruire un data center in più, vale sempre la pena dedicare un po' più d'acqua, un po' più di elettricità. E questo sì, rischia di essere un problema ecologico e climatico gigantesco. Poi c'è tutto il resto, c'è la questione della privacy, c'è la questione della raccolta di dati, c'è la questione dell'intimità e del rapporto con l'altro che costruiamo quando interagiamo sempre di più con l'intelligenza artificiale, c'è la questione delle armi e dell'uso militare dell'intelligenza artificiale, che in questo momento è assolutamente privo di regolamentazione e già lo stiamo vedendo da un lato in Ucraina e dall'altro in modo ancora più tragico a Gaza. Ecco, per dirne una, con questa mi taccio e chiudo il capitolo intelligenza artificiale, c'è poi la grande questione del controllo. 10 o 15 anni fa il caso Snowden, no? Il caso di sorveglianza di massa degli Stati Uniti, fu uno scandalo mondiale che arrivò vicino a far cadere i governi. Bene, quella sorveglianza di massa, col mettere assieme un sacco di dati su tutti i cittadini, era fatto senza intelligenza artificiale. Pensate oggi, con intelligenza artificiale, quanto potenzialmente un governo potrebbe sapere tutto di noi, anche quello che non dovrebbe sapere. È un tema su cui riflettere.
1: Sì, diciamo che intanto su quello che dicevi inizialmente, al contrario ad esempio dei data center che sono stati fatti all'inizio di internet, questi qua dell'intelligenza artificiale stanno seguendo delle logiche completamente diverse, per cui appunto figure come Elon Musk con Grok eccetera eccetera, l'unico vero obiettivo è quello di farle il più velocemente possibile col meno costo possibile, quindi stanno di fatto facendo delle cose completamente appunto sregolate come dicevi. Poi appunto ci dobbiamo anche interrogare, ma noi questa, cioè per cosa la stiamo usando effettivamente questa intelligenza artificiale, nel senso che appunto mi sembra che l'utilizzo più efficace e efficiente da parte del capitalismo in questo momento sia proprio quello. Ma c'è del rientro, c'è del fischio, del feedback, datemi feedback, scusami, sia proprio appunto l'utilizzo bellico, dove per bellico intendo anche appunto quello della sorveglianza, per cui entriamo effettivamente in una fase dove è molto più facile proprio appunto, ed è questo il ritorno che c'ha lo Stato, proprio avere il ritorno della garanzia di avere un'egemonia sia nella guerra esterna, facendo guerra esterna, sia facendo guerra interna tramite strumenti come l'intelligenza artificiale, e che quindi il mercato consumer di fatto sia principalmente una roba molto imposta dall'alto e che in realtà poi la gente non se la sta tanto bevendo, cioè che la gente poi non la sta utilizzando effettivamente come queste persone sperano per rientrarci poi con gli investimenti, quando quanto il vero uso in questa economia di guerra in cui siamo entrati è effettivamente quello bellico nelle sue sfaccettature più ibride, per cui anche il controllo psicologico della popolazione, avendo in mano completamente quello che può voler dire la verità o cose di questo tipo, e ci chiediamo ma questa bolla ma scoppierà o non scoppierà. E Andre, tu hai domande che vuoi fare?
2: Sì, ciao.

0: io sono Andre, ci siamo sentiti prima al telefono, Lorenzo. Grazie mille per i numerosi spunti. Seguo un pochino il filone della guerra, anche perché l'antimilitarismo è una frontiera di battaglia e di lotta che sempre di più permea nelle nostre vite anche quotidiane. E mi interessa in particolare il concetto di dual use, perché è spesso un concetto in mano alla controparte, un discorso molto liberale, quello per cui con un coltello ci si possa affettare le carote o affettare a vicenda. Ecco, in questo senso ho fatto una domanda a Cacciari ieri e volevo riproporla anche a te per sapere che cosa ne pensassi tu. Qual è la peculiarità dell'intelligenza artificiale nel suo essere dual use? È esattamente come un coltello o come nella prima guerra mondiale i binari del treno, oppure ha una peculiarità che la rende appunto specifica e forse ancora più pericolosa delle tecnologie che ho elencato?
1: Guarda, questa è una domanda che è interessante fare ai produttori di intelligenza artificiale. Alex Karp, che è uno dei fondatori di Palantir, avete tutti presente, no? Questa grande software house essenzialmente statunitense che nasce, tra l'altro finanziata dalla CIA e che nasce con la missione di difendere la supremazia dell'Occidente tramite i dati, con la missione di mettere assieme tanti dati e in questo modo contribuire a far vincere l'Occidente sul resto del mondo. Loro nascono in realtà anche prima del boom degli LLM, quindi diciamo di questa generazione di intelligenza artificiale che conosciamo, oggi però la usano tantissimo, sono anche citati nel famoso report di Francesca Albanese sull'economia del genocidio in Palestina. Alex Karp è un personaggio che parla tantissimo, che scrive libri, che va a fare podcast e che dice cose tendenzialmente abominevoli, tendenzialmente distopiche, e fra le varie a un certo punto in un libro che ha scritto da poco ha detto: la deterrenza del futuro non sarà più quella nucleare, ma sarà quella dell'intelligenza artificiale. Cioè, per lui l'intelligenza artificiale avrà un ruolo pari a quello della bomba atomica. Per noi, da questo lato della barricata, probabilmente questa sarebbe una buona ragione per essere prudenti sull'intelligenza artificiale, dire, beh, oddio, se come la bomba atomica, forse dovremmo metterci un po' d'attenzione in più. Lui ovviamente intendeva l'opposto, che come la bomba atomica, quindi è una cosa bellissima, è una cosa che dobbiamo avere e sviluppare, ma dobbiamo averla noi, ovvero il governo degli Stati Uniti e l'oligarchia statunitense, prima che ce l'abbiano i nemici, in questo caso soprattutto i cinesi. Chiaro che l'intelligenza artificiale è per definizione dual use, nel senso che ne puoi usare per un sacco di cose, buone e cattive, o appunto militari e non militari. È chiaro che diciamo l'intelligenza artificiale pensata per chiacchierare con te e darti la ricetta dei babà non è esattamente immediatamente usabile nel campo militare. Però è vero che ci sono prospettive sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercito e nel militare che fanno abbastanza paura. Una la conosciamo già, ed è come l'ha usato l'esercito israeliano a Gaza, no? I famosi software che individuavano i bersagli da colpire, poi c'era un operatore umano che doveva confermare, ma le testimonianze ci dicono che ci metteva 20 secondi in media di base, l'operatore umano dice quasi sempre l'intelligenza artificiale si uccidi, con anche quella subroutine terribile, ricorderete probabilmente quella war study per cui l'intelligenza artificiale suggeriva di aspettare che il bersaglio tornasse a casa, così da ammazzare lui e tutta la famiglia. Poi c'è un uso che ancora non conosciamo, nel senso che non è ancora reale, ma è molto vicino, anzi è già reale in termini di sperimentazione. Vado sull'Ucraina, i droni a guida autonoma. L'Ucraina sta diventando il grande campo di battaglia per le guerre di droni, anche in Iran in realtà e nel Golfo abbiamo visto questa stessa dinamica. C'è tutto un filone di studi sul fatto che le guerre dell'immediato futuro saranno fatte dai droni, e c'è chi si dice, ma perché mettere un pilota da remoto a pilotarlo? Facciamo che l'intelligenza artificiale può decidere da sola se vivi, se muori, se sparare o meno. Ecco, è una prospettiva che è del distopico ma assolutamente reale, delle sperimentazioni sul campo di battaglia sono già state fatte. E infine c'è quello che dice Karp: la dottrina nucleare dei paesi già ora prevede di metterci il meno tempo possibile a rispondere a un attacco nucleare per evitare che il nemico ne possa approfittare. Già questo, ripeto, è dottor Stranamore, già questa è una cosa pericolosissima. Il passo oltre sarebbe dire, ma perché mettere degli esseri umani a decidere se fare l'attacco nucleare, che possono sbagliare, che possono banalmente essere lenti o possono essere commossi da quello che stanno per fare e inorriditi dall'azione non farla? Mettiamo l'intelligenza artificiale di fronte al bottone atomico, sarà lei a decidere. Sono cose che ancora non esistono, ma sono prospettive che stanno venendo discusse e di cui dovremmo discutere anche noi, ma in modo diverso da come ne discute un Alex Karp.
2: Sì, infatti poi il tuo ultimo capitolo del libro si chiama appunto Tutto finisce a Gaza, e che mette appunto in relazione quello che abbiamo visto davanti ai nostri occhi tragicamente in questi anni, e appunto poi la connessione a questi personaggi di cui stiamo parlando, quanto appunto tutte queste decisioni geopolitiche spesso in realtà sono mosse effettivamente dalle decisioni di questi grandi capitali, e in questo caso appunto per sviluppare proprio le nuove tecnologie spesso sono necessarie orizzonti di guerra e orizzonti di genocidio, e appunto a Gaza, come aveva messo appunto, dicevi, in luce Francesca Albanese, l'intelligenza artificiale veniva usata addirittura per tracciare i movimenti, no, delle persone, delle masse di persone che correvano per cercare aiuto, e quello è una miniera d'oro di dati, e che quindi effettivamente la maggior parte di queste decisioni poi sono mosse quanto, cioè soltanto dagli interessi effettivamente di chi ci guadagna, e in questo caso non possiamo più parlare di armi come soltanto quelle che ci immaginiamo nella guerra della Seconda Guerra Mondiale, ma appunto queste nuove tecnologie sono, come dici, deterrenza digitale a tutti gli effetti delle armi. E se Andrea ha altre domande, in realtà io ti saluterei, che siamo in chiusura, e se vuoi lasciare un ultimo commento o qualsiasi cosa, ti lasciamo spazio ovviamente, se no ti salutiamo perché appunto siamo in chiusura, e ti ringraziamo anche caldamente.
1: Vi ringrazio tantissimo anch'io, e sì, un'ultima cosa la dico, ed è quello di cui il mio libro non parla, sia nel podcast Unchained, sia nel libro Storia dell'ordinario capitalismo selvaggio, ci concentriamo sulle distopie, lo facciamo anche in un modo un po' meno pesante di come poi faccio quando vado a parlare in giro, in un modo fatto un po' di racconti e di aneddoti, ma appunto parliamo del male, parliamo delle cose brutte che succedono nel mondo. Alla fine del libro, nella conclusione però, ci fermiamo un attimo a dire: c'è un altro libro che va scritto, ed è il libro dell'utopia, cioè il libro invece delle cose belle che potremmo far succedere, e della resistenza che si crea nei territori, che si crea nel mondo, la resistenza alle storie che raccontiamo. E mi fa piacere fare quest'ultimo commento là con voi, anche solo per quello che è successo in questi giorni, no? Gli allarmi di Meloni sul ritorno del terrorismo rosso a Bologna, eccetera, il tema degli scontri in Val Susa, eccetera, eccetera. Ecco, ricordare in questo momento il valore della resistenza, dell'organizzazione dal basso, è quanto mai necessario.
2: Grazie mille, e se posso aggiungo che effettivamente forse quello che ci distingue da un'intelligenza artificiale sono proprio i nostri corpi, la nostra esperienza viva, i nostri corpi che appunto resistono agli attacchi, alle nostre vite, al nostro futuro, e ieri l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo sempre, e grazie ancora, e buona serata, e ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.

sempre in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout, qua dal Festival dell'Alta Felicità. Stiamo per ascoltare l'ultimo intervento a sorpresa di questa sera prima di concludere le trasmissioni live.

0: E quindi per salutare la nostra presenza al Festival dell'Alta Felicità 2026 non potevamo che farci fare una dedica da un cantautore che tutti voi conoscerete e amerete. Quindi innanzitutto ringraziamo Giorgio per la presenza qui, sarete tra poco in ascolto appunto di Giorgio Gnelud.
1: Grazie Radio Blackout per avermi chiamato così, è un onore. Chiudiamo coi fiocchi questo decennale, questo decimo Festival Alta Felicità, che è stato fantastico, tutte le serate, tutti gli artisti, ma soprattutto anche la marcia di ieri. Facciamo un pezzo, due, e ce ne andiamo.
0: Volentieri.
1: Grazie. E grazie a chi mi ha prestato la chitarra.

0: Grazie. Allora, grazie per i posti più belli della terra, soprattutto la Valsusa.
1: Dai, Valsusa sarà dura.
2: Dai, un'ultima.
1: Dai, facciamone un'altra. Salutiamolo.

0: Grazie Valsusa, grazie Radio Blackout.
1: Grazie a te Giorgio. Direi che con questo possiamo chiudere un altro 3 giorni di dirette dalla Val di Susa. Come sempre tutto riascoltabile sul nostro caro amato sito www.radioblackout.org. E niente, da questa... mettiamo un po' di musica. E niente, un po' di musica.

La rete internet non ci sta aiutando in questo momento, ma noi non ci facciamo scoraggiare, aspettiamo che ritorni a funzionare per mandare la musica, che è quella che ritorna. Siamo sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout 105.250, ancora per qualche minuto, forse una mezz'oretta, forse un'oretta, qui live dall'Alta Felicità in Valsusa.

0: Canta Anna.
1: Canta una canzone. Ecco, qui non funziona. Tanto non mi sentono in streaming se io canto una canzone, perché non funziona internet, no? Ah, no, allora non so se mi accollo di cantare in streaming.

0: Si propongono karaoke qua, visto che la rete ci sta fallendo. Noi accettiamo la proposta, lanciatevi.
1: La musica ci salva in corner dai karaoke. Ringraziamo Internet provvidenziale. Io pensavo che...

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Anyway.

faccia da mossa, perché i servizi accolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si accolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Moo, me!

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

Cause I got it, girl.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Oh yeah, that's a good number to belch on.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

sounds strange.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto incontri guerra.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione.

TAV e Sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta la

Radio Blackout antirazzista. Hai capito? Ti spacchiamo.